Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita. Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Yeah, I think.
1: Okay.

0: ti potessi dire.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

blu, degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: State ascoltando Non è mai troppo presto, un programma di Giuseppe Cesena.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo sempre al dialogo nel buio e abbiamo la signora Antonella, eccola qua, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E poi abbiamo il signor Daniele, buongiorno Daniele.
4: Buongiorno a tutti.
0: Cosa fate di bello voi nella vita?
3: Intanto? Noi siamo pensionati, abbiamo lavorato e adesso siamo In pensione.
4: Ci godiamo la pensione.
3: Ecco. Facciamo qualche viaggio, ecco. Ci piace viaggiare.
0: E oggi avete fatto il viaggio di un'ora, sì, al dialogo nel buio.
3: Bene. Certo.
0: Bene, allora ci raccontate com'è andata l'esperienza, il momento più bello, Antonella, e il momento più brutto. Quali sono stati?
3: Io ho sempre avuto paura del buio, però è stata un'esperienza molto interessante da consigliare ad amici, parenti. No, momenti di paura no, non ne ho avuto, è stato molto simpatico, ecco, per esempio bere al bar, ecco, sì, che è una cosa un po' diversa dal solito.
0: Certo.
3: Passo Daniele adesso.
0: Passiamo a Daniele invece. Ecco Daniele. Dici Daniele.
4: È stata
0: un'esperienza?
4: Un'esperienza molto toccante.
0: Sì. Infatti io ho sentito, percepito proprio alla fine, perché ti attendevo lì mentre dovevi fare le firme, che proprio sei rimasto commosso quasi,
4: sì,
0: dell'esperienza.
4: Sono rimasto commosso.
0: E giustamente.
4: Sono rimasto commosso dall'ambiente, dall'esperienza di camminare in un, così al buio, e mi sono immedesimato nelle persone non vedenti. Però provando questa esperienza è toccante, ecco, ci si rende conto delle difficoltà che alcune persone provano.
0: Ecco.
4: Sì. Colgo l'occasione per ringraziare le guide che sono state molto, sì, molto gentili.
0: Ecco, ringraziamo la guida tua che si chiamava? Si chiama anzi?
4: Alessandra.
0: Alessandra, perfetto.
4: Sì. Niente, alla fine mi è piaciuto abbracciarla, perché sì, ci ha condotto in, ci ha fatto fare un percorso così molto molto inusuale, sì, come dice mia moglie, molto inusuale, che mi ha fatto rendere conto delle difficoltà che si possono trovare
0: tutti i giorni
4: per determinate persone, e bisognerebbe impegnarsi ad abbattere certe
0: barriere
4: architettoniche.
0: Ecco, lei le vede le barriere, soprattutto dopo il Covid sono sorti questi Dior a non finire, con i tavoli da tutte le parti, sui marciapiedi, con i monopattini che poi si fermano vicino ai bar, da tutte le parti. Lei si è accorto di questa cosa?
4: Sì.
3: Particolare e molto pericolosa per voi, credo.
0: Direi proprio di sì, perché soprattutto i monopattini arrivano proprio allo sterno, e anche le biciclette arrivano.
3: Perché se è pericoloso per una persona che ci vede, posso immaginare che chi non ci vede ha veramente dei grossi problemi.
0: Ecco, poi per esempio un'altra cosa, le nuove auto, quelle che sono elettriche,
3: sì,
0: non si sentono. Quindi...
3: Per cui è un altro pericolo per voi.
0: Un altro pericolo per noi, perché andiamo per attraversare e non senti niente, e le macchine.
3: Questo non ci abbiamo pensato noi, non ci siamo accorti di questo problema.
0: Infatti ce ne sono tante.
4: Non abbiamo copiato,
3: sì, è vero.
0: Bene, avete qualche altra domanda da fare a un non vedente qualsiasi, ma anche magari che possa essere un po' strana, un po'.
3: No. Non mi viene in mente niente.
4: No, bene. Io quando sono entrato nella sala del buio,
0: sì,
4: avevo gli occhi fissi davanti a me e non vedere niente. E in quel momento ho immaginato come una persona non vedente, cioè quello che voglio dire è che io, che sono vedente, entrando in una sala buia così, ho cercato di immedesimarmi in quello che una persona non vedente
0: può vivere.
4: Cerco la parola più adatta.
3: Che sensazione ha?
4: Una persona non vedente, perdonatemi il verbo,
0: sì,
4: possa vedere.
0: Ecco, sì. Beh, del resto, però,
4: non so se mi sono spiegato.
0: Sì, ho capito molto bene, però poi si tratta di viverla sempre, allora poi ci si abitua, ecco, quindi,
4: certo.
0: Anche per me, che per esempio ho perso la vista totalmente a 10 anni,
4: oh,
0: prima un po' ombrellucci, man mano poi si affievolivano, quindi poi dopo ho dovuto per forza prendere atto di questa situazione. Bene ragazzi, io vi ringrazio veramente, ragazzi, non tanto, però diversamente giovani.
4: Mi sono molto immedesimato quando sono entrato con lo sguardo, proprio con lo sguardo fisso davanti e non vedere niente, è una cosa che mi ha
0: sì.
4: No, non scombussolato, mi ha proprio colpito.
0: Sì, è stato un momento di crisi, diciamo, una crisi mistica personalizzata.
4: No, non è proprio poi subentra il discorso tattile, perché sì, con la mano si cerca
0: di sopperire
4: davanti a sé per non andare a sbattere,
0: certo.
4: Si cerca il muro, con la mano lo si segue, si arriva a un angolo,
0: certo.
4: È lì che si pian piano si arriva a capire quello che una persona non vedente, le difficoltà.
0: Bene, io vi ringrazio, è stato un piacere avervi Prego. Questa mattina con voi, vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi.
4: Va bene, ciao.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta con Dialogo nel Buio, questa mattinata abbiamo degli amici che sono venuti a trovarci a fare la visita. Presentiamo Chiara, ciao Chiara.
2: Ciao, grazie per averci invitato.
1: Ecco, allora Chiara ci racconterà insieme agli altri amici che sono con noi, intanto che fa di bello nella vita e poi come è andata la passeggiata al Dialogo. Mi pare che voi siete un gruppo di amici tutti che lavorate allo stesso posto?
2: Esatto, siamo tutti colleghi, lavoriamo in QVC, facciamo parte dello stesso team, lo conosci?
1: Canale 32.
2: Bravissimo!

0: personale con ruoli diversi, alcune persone con disabilità, disabilità che variano ovviamente, non parliamo solo di...
1: Globale.
0: Esatto.
1: Nella globalità. E allora, però parliamo del dialogo, visto che qui vi sia il dialogo nel buio. Cosa ha visto Chiara di bello? Dove è stato il momento più brutto e il momento più bello? Così poi lo facciamo dire anche ad Andrea e anche agli altri amici.
0: Avevo già vissuto questa esperienza circa 10 anni fa,
1: sì.
0: Ed è stata completamente diversa, per assurdo, forse perché io sono diversa, sono cambiata nel tempo. E l'aspetto più bello è stato prendere confidenza col mio corpo, col mio spazio, fidarmi anche un po' più di me. Però la parte più difficile è stata quando ci sono stati rumori, ma anche ambienti che sovrastavano altri sensi, come l'udito, ma anche il tatto,
1: sì.
0: E quindi rendevano l'esperienza molto più difficile.
1: Bene, sentiamo Andrea.
2: Eccomi qua.
1: Ecco Andrea, allora.
2: Ma allora, la parte più bella è stata affidarsi alla guida, a Rosaria,
1: sì.
2: Che dava praticamente la sensazione di dominare ovviamente lo spazio,
1: certo.
2: Cosa che io e noi non facevamo. Nei momenti in cui si allontanava da me, percepivo un po' di difficoltà e di mancanza di punti di riferimento. La parte più complicata è stata il momento del rumore,
1: sì.
2: Come questo rumore di fondo della città
1: certo.
2: Distrugga qualsiasi tipo di punto di riferimento che invece negli ambienti più silenziosi riuscivamo ad avere dei microsuoni, il rumore della parete, il rumore della voce, le mani. Questo è stato un po' complicato.
1: Bene, chi è che altro di voi
3: Michela.
1: Vuole? Michela, allora.
3: Vado io.
1: Vai Michela.
3: Allora, io trovo che la parte più bella sia stata proprio come ci siamo riusciti ad abituare al buio. Quindi inizialmente eravamo tutti un pochino spaesati,
1: sì.
3: Ci muovevamo a piccolissimi passi, poi alla fine invece eravamo un po' più già coraggiosi di andare a esplorare un po' l'area, la zona circostante. E la parte più difficile, concordo, è il momento in cui siamo entrati in città, tra virgolette, quindi il momento in cui abbiamo sentito molti rumori, ma anche semplicemente un banale scalino,
1: sì.
3: O una discesa improvvisa. Quindi queste parti qua effettivamente ti facevano proprio sentire come insicuro e come di non avere sotto controllo la situazione.
1: Bene, volete chiedere qualcosa a me che sono un disabile visivo di qualche esperienza, che ne so, una domanda qualsiasi che non avete sentito dalle vostre guide?
0: Mi piacerebbe sapere che cos'è più difficile per te, cose che magari noi diamo quasi per scontato, che io posso dare per scontato,
1: sì.
0: Nella vita di tutti i giorni. Cosa invece può rappresentare una difficoltà.
1: Sì. Ma le nostre difficoltà sono soprattutto per strada. Milano è piena di difficoltà perché soprattutto da dopo il Covid, con tutti i Dior che hanno messo, veramente è difficile camminare. Bisogna camminare lentamente con il bastone a 360 gradi, con le biciclette vicino ai muri, con i monopattini, con le motociclette parcheggiate, con i tavolini i tavoli da tutte le parti. Quindi questa è un po' la grossa difficoltà di Milano, ma anche di altre città.
0: Sì, effettivamente questo è un po' inaspettato. Sì, il traffico sicuramente lo possiamo immaginare, ma i Dior, che magari a noi piacciono tanto,
1: sì.
0: Possono rappresentare un ostacolo non indifferente.
1: Sì, che poi arrivano nei posti un po' più brutali, vicino alla gamba, vicino
0: ai
1: monopattini, vicino allo sterno, eccetera.
0: Certo.
1: Bene ragazzi, è stato un piacere avervi, noi contiamo fino a 3 e diciamo forza dialogo nel buio, 3, 2, 1.
3: Forza dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto.
3: Grazie.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce del Deserto e Disabili International Radio, oggi abbiamo due

0: simpatiche ragazze Arianna e Deborah, che ci parleranno del percorso che hanno fatto nel dialogo nel buio. Buona giornata, che ci raccontate di questo dialogo?
1: Allora, abbiamo avuto una guida speciale.
0: Sì.
1: Perché penso che sia stato veramente bravo a cogliere.
0: Ricordate il nome?
1: Simone.
0: Simone, sì,
1: Simone. E allora, si è creato un bel gruppo, è stato bello perché nel non conoscersi al buio è stato molto, come si dice, un collante in realtà, no?
0: Sì.
1: Il fatto di non vedere tutti nella stessa situazione, non si vedeva nulla, era un ambiente nuovo e sei persone che non si conoscono sono...
0: Quindi tu conoscevi solamente
1: Arianna. Sì.
0: E gli altri non li conoscevi?
1: No.
0: Quindi... A un certo punto vi siete presentati al buio oppure?
1: Sì, ci ha fatto dire i nomi e qualcosa, breve ovviamente, una breve presentazione. Sì.
0: Ecco, durante il percorso, diciamo che è stato abbastanza accidentato da cose, quali sono stati gli episodi più simpatici, anche più caratteristici che avete vissuto, per esempio?
2: Ma di sicuro... Il tatto è stato interessante, nel senso che lui ci chiedeva magari che cosa sentivamo e non sempre corrispondeva a magari la prima impressione che potevamo aver avuto. E un'altra cosa che a me è piaciuta molto è quando lui ci ha un po' sfidato, nel senso magari ci ha fatto correre o ci ha fatto sedere in un modo talmente naturale per lui e...
0: un po' goffo per
2: sì, noi invece molto, ciao, molto preoccupati, ma in realtà poi è fluito tutto veramente molto molto bene. E comunque anch'io ripeto che, come ha detto Deborah, è stato veramente bello perché sembrava che, non lo so, che avessimo qualcosa in comune in quel momento al buio, dove eravamo lì noi sei, non conoscendoci, ma...
0: Che effetto ha fatto il bar?
2: Il bar?
0: Sì.
2: Il bar...
0: È stato bello.
2: Sì,
0: è stato
2: bello, strano. Sì,
1: ma
2: sì.
1: È un'accezione positiva. Non l'assurdità, come se fosse una cosa che dici ma è impossibile che adesso mi arriva un caffè veramente.
0: Bene, sapete che ci sono anche le cene al buio, ci sono gli aperitivi al buio.
1: Forse non siamo, almeno parlo per me, non sono informata su queste cose, no?
0: Va bene, allora sul sito dialogonelbuio.org troverete altre cose, magari ci si rivedrà ancora, anche perché io tra le tante cose, a parte le interviste giornalistiche, ogni tanto sono anch'io lì la sera quando capita qualche incontro di serata. Ragazzi, io vi ringrazio, contiamo fino a tre insieme e diciamo viva Dialogo nel Buio, 3, 2, 1,
3: viva Dialogo nel Buio!
0: Ciao ragazze!
2: Ciao, grazie!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio, e questa mattina siamo con Anna e Marco, anzi no, Ilenia e Marco. Ciao Ilenia, buongiorno. Buongiorno Marco.
2: Ciao, ciao.
1: Ecco, allora, com'è andata la passeggiata al dialogo nel buio? Chi vuole iniziare per prima?
2: Inizio io.
1: Inizia Marco.
2: Esperienza fantastica, emozionante, coinvolgente. E ti fa capire la miseria in cui viviamo noi, che ci riteniamo normali rispetto a persone che invece fanno della loro vita una cosa meravigliosa, nonostante un handicap o un limite.
1: Ecco, è la prima volta che vieni quindi a...
2: No, io sono venuto tanti anni fa perché ho portato mio figlio che aveva 6 anni.
1: Ah.
2: Perché volevo che capisse delle cose, e devo dire che le ha capite prima lui di me.
1: Ah, ho capito.
2: È volato come non so che cosa, si è divertito come un matto. E
1: sì.
2: E poi è rimasto fuori a giocare nel pratino fuori.
1: Ho capito. Ma ha voluto tornarci poi?
2: No, perché poi i suoi impegni si sono spostati verso lo sport, quindi poi è un'età talmente balorda, talmente strana. Però ricorda questa esperienza in una maniera molto...
1: chiara.
2: Positiva, sì, ha mandato dei suoi amici e credo che sia venuto poi anche con la sua scuola, adesso che mi viene in mente.
1: Bene, quindi ha fatto una doppia esperienza.
2: Sì.
1: Invece sentiamo Ilenia cosa ci racconta.
3: È stata un'esperienza veramente unica e noi diamo veramente per scontato delle cose che poi non lo sono, no?
1: Sì.
3: È stata veramente un'esperienza molto emozionante per me.
1: Ecco, rispetto al traffico, cosa avete pensato voi?
3: Io ho avuto molta paura in realtà, nel senso che mi sono chiesta come un non vedente possa gestire una situazione così stressante a livello proprio emotivo.
1: Sì.
3: Per cui secondo me è stata l'esperienza forse che mi ha disturbata un po' di più.
1: Uh-huh.
3: Perché effettivamente poi ci sono molti rumori, molti pericoli, molte cose che noi che vediamo non consideriamo, mentre invece sì, visti dall'altra parte è veramente spaventosa questa cosa.
1: Uh-huh. Sapete che qui ci sono anche le cene al buio, ci sono anche gli aperitivi al buio con...
3: Diceva appunto Alissa, sì, che organizzate un sacco di eventi.
1: Bene, allora basta andare sul sito e cercarli.
3: Grazie mille.
1: Avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva che vi è sfuggita da Alissa, che è stata la vostra guida?
2: Alissa è stata veramente esaustiva in tutte le cose. E poi adesso che sappiamo che ci siete, vi veniamo a cercare, quindi diventeremo vostri frequentatori.
1: Grazie molto,
3: io
1: vi ringrazio di essere stati con noi e viva Dialogo nel Buio, lo diciamo tutte e tre insieme dopo che abbiamo contato 3, 2, 1.
2: Viva Dialogo al Buio!
3: Evviva!

Ballo di Simone, Summer Edition, almeno fino al prossimo 17 di settembre, chi se ne frega. Da noi la stagione radiofonica la apriamo, amici radioascoltatori, sempre quella nuova, per me la quindicesima. La apriamo col calendario, finisce l'estate, allora tra il 20 e il 21 di settembre. Bene, allora lunedì, che è il 21 settembre, noi apriamo la stagione radiofonica. Sono un po' così, io sono un po' pazzerello, anche un po' stupidino se volete. Giovedì, amici miei, 27 di agosto 2026, rigorosamente in onda, in diretta, in syndication, sulle antenne collegate con Disabili International. Grazie a Giuseppe per la linea. Le 5 trascorse da qualche istante, saremo insieme fino alle 5.20, 5.25 e giù di lì, dai. E poi vediamo, vediamo come si mette, va bene? Sento Giuseppe, il padrone di casa, e vediamo. Parleremo di musica, di intelligenza artificiale, ma anche d'estate, assolutamente sì. Buongiorno amici di Radio Disabili, siamo noi, Disabili International, andiamo!

0: 27 agosto 2026, benvenuti, bentrovati, rigorosamente in onda in diretta. Oggi la chiesa festeggia Santa Monica, la madre di Sant'Agostino. Oggi nel 1953 esce Vacanze Romane, un grande, veramente, una grande pellicola. Inizia l'era del petrolio nel 1859 e Mary Poppins debutta invece al cinema nel 1964. Oggi nasce Pasquale Petrolio, 1962. Alfafini 1938, Mark Webber 1976. Mark Webber, tra l'altro, uno dei grandi delle macchine. Serie A inizia oggi nel 1995 e all'Inter sfugge il quinto titolo nel 2010. Ecco, tanto per darci un po' di chesistoria e andare a capire quello che è accaduto. Oggi è la giornata mondiale dei laghi, che si protrarrà tra l'altro per tutto il weekend, di quest'ultimo weekend del mese di agosto, amici radioascoltatori.
1: Scontato l'offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi.

Facciamo un salto in HD blog e parliamo di streaming. Ne avevamo anticipato con la nostra testata giornalistica e ci siamo arrivati per estendere la distribuzione delle sue piattaforme di streaming gratuito NASA all'interno della piattaforma gruppo Warner Bros. Quindi parliamo di Discovery, in particolare di ABCO e di Max e i punti quindi che la riguardano perché le trasmissioni flussi in diretta della NASA debuttano nel servizio del Discovery Live Channel che era ovviamente del gruppo Discovery disponibile su prima Sky e Stream e Teleblu e poi su Sky e poi si sono conclusi i diritti. Ne abbiamo parlato a maggio quando le serie televisive, i film di HBO e Max non sono più disponibili in Sky e anche le piattaforme, cioè la loro piattaforma non è inclusa in Now e neanche all'interno ovviamente di Sky, lo Sky Q. Ecco, ci sono tutte le piattaforme tranne che ormai Discovery perché non c'è più l'accordo, almeno per il momento, però sapete che è tutto molto in evoluzione. C'era anche il pezzo musicale comunque degli FL65, Hand Blue, Dub Di Dub Die e Discovery Channel, You and Me, Baby Me, Nothing on... Basta, e l'ho già rovinata, dai Giuseppe, su. E in seguito arriverà anche su MGO e Max la quantità, quindi i contenuti specifici e gli eventi live trasmessi su questa piattaforma saranno disponibili con supporto della risoluzione avanzata di Dolby Vision su dispositivi ovviamente compatibili, offrendo un livello di dettaglio visivo superiore. Tra le coperture previste rientrano il test delle dirette delle future missioni del programma, parliamo di Artemis, e i lanci scientifici e le operazioni relative alle missioni lunari e marziane. Sarà veramente una bella iniziativa. L'accordo punta, secondo Discovery, ad ampliare la platea di spettatori in linea con le National Air Force Space 1958, appunto, che impone la massima divulgazione delle attività della NASA. La NASA rimane comunque fruibile gratuitamente, senza pubblicità, senza pacchetti ricaricabili, anche sulle sue piattaforme, quindi proprietarie, l'app ufficiale della NASA e il sito web. Questo serve ovviamente a Discovery piuttosto che BCO per farsi un po' di pubblicità. Beh, sì, beh, è un bel fiore all'occhiello, eh? Cosa c'è all'interno dei canali premium di queste piattaforme ai NASA? E beh, insomma, devo dire, scusate, eh.

Parliamo di musica, di intelligenza artificiale. Nel weekend, l'ultimo weekend di luglio, proprio un mese fa, ho partecipato all'evento appunto del Coming and Game a Fiuggi con l'emittente di riferimento che è collegata con noi, grazie veramente di cuore, tra le nove onde e quindi in syndication. Bene, succede che si è parlato molto, dicevamo, dell'intelligenza artificiale, della musica. La musica dell'intelligenza artificiale ha un'anima trasmessa in un certo qual modo dal creatore. Chi è che crea la musica? Chi è che crea un video? Lo crea l'intelligenza artificiale sul prompt, e il prompt chi te lo dà il creatore. Vi ricordate quei film futuristici che vedevamo negli anni 90, ai primi anni 2000, quando c'era il creatore che parlava con le macchine? Bene, ci siamo arrivati. Parliamo però di musica, di intelligenza artificiale e quindi anche di musica generata dall'IA. Tra l'altro, Tempo Zero, durante la prossima stagione 26-27, ve ne farà sentire delle belle, perché arriva Tempo Zero Music Club con collaborazioni di grandi testate giornalistiche e creator. Ecco, mettiamola così. Non vi posso anticipare altro perché sennò il bello è anche questo, no? Adesso sapete che stavo guardando il telegiornale su un emittente commerciale, una TV, e ti dicono: rimanete con noi dopo la pubblicità, ci sono altre notizie. Giocano molto sulla questione psicologica, voglio farla anch'io. Comunque, la misura adottata da Spotify, che riguarda appunto la trasparenza e la gestione dei contenuti creati tramite l'intelligenza artificiale. A partire da metà settembre, Spotify infatti introdurrà un'etichetta specifica, quindi un badge, per identificare i profili artistici che non corrispondono a persone reali, ma identità interamente generate dall'intelligenza artificiale. Il badge sarà visualizzato sui dispositivi mobili nel profilo dell'artista, nel banner per intenderci, nei risultati della ricerca e nella playlist. La misura è realizzata degli account contrassegnati con IA. Porserà avrà esclusivo di default dei consigli significativi, perché la persona verrà esclusa. Diciamo, l'intelligenza artificiale, tu che sei un ascoltatore di Spotify, succede che Spotify non, diciamo che non ti darà la possibilità in default dei consigli dell'intelligenza artificiale, come ad esempio altri. Cioè, non è un pezzo musicale creato da un artista fisico, allora l'algoritmo non te lo trova neanche, non te lo mette in default, lo trova, ma non te lo mette in articoli. Gli artisti e i creatori però possono dichiarare se il proprio profilo rientra nella categoria IA Professional, tramite appunto la action della Spotify di riferimento. Lo stesso Spotify anche utilizzerà anche il sistema di analisi basati su intelligenza artificiale e rilevamenti, quindi umane, per individuare i profili non dichiarati. Ci sono degli obiettivi, secondo appunto Spotify, ossia evitare che il traffico e i ricavi, quelli appunto discografici, vengano drenati di messa in continue e di massa di contenuti artificiali a gli slop, per intenderci, cercati in serie, quindi offrire piena trasparenza, secondo loro, su chi ha creato la musica che stanno quindi ascoltando, senza però tuttavia vietare l'uso dell'IA come semplice strumento di supporto alla produzione musicale e parte dei musicisti in carne ed ossa. Diciamo che è un po' una cartina tornasole che può tornare utile. Tra poco ne parliamo, perché in questo 27 mi piacerebbe sapere: ma voi la musica dell'intelligenza artificiale vi piace o non vi piace? Si sente che è creata dall'intelligenza artificiale? Lo riuscite a percepire oppure no? Secondo me, ve lo dico tra poco. Facciamo come quella testata giornalistica.

0: And boy, yeah.
1: Disabili International Radio presenta. Ma dal 22 di settembre lo ritroveremo, il grande speaker, il grande collega della sigla del Gallo di Simone. Adesso siamo in estate, è tempo zero, quindi il Gallo di Simone Summer Edition molto molto cotto, eh? Bene. Sono in orario, Giuse, sono in orario, bene. Amici, buon ultimo weekend del mese di agosto, visto che noi non ci sentiremo domani, ma ci sentiremo direttamente a settembre. Eh sì, perché lunedì è il 31 e il martedì è il 1 settembre, quando l'uva è fatta e il fico pende. Ma in realtà qui ormai la vendimia la stanno già facendo dalla prima quindicina d'agosto, è tutto sballato. Questo mondo, questa terra ci sta lasciando, mannaggia la miseria, ma come mai? Dovevamo proteggerla prima, probabilmente, direi proprio di sì. Giuseppe, un buon weekend anche a te e a tutti voi di Disabili International, grazie per la syndication, dagli studi Ombre di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, ovviamente fino a voi, fino a voi, a tenervi compagnia. E allora, linea ai colleghi del grande morning show di Giuseppe, a martedì.
2: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
3: Signori e signori, buonasera. Questa sera Artisti di Stefano Manenti, seconda serata di Niccolò Filippucci. Linea al conduttore.
4: Un carissimo saluto a tutti gli amici di Danto Radio, un carissimo saluto a tutti gli amici e alle amiche di Artisti di Stefano Manenti. E come diceva la voce fuori campo, seconda puntata su un artista giovane emergente, direi veramente eclettico, di indiscusso talento, che si chiama Niccolò Filippucci. Devo dire che è la prima volta che il programma, appunto, di Artisti fa due puntate consecutive su un artista, e ne abbiamo fatti di artisti, nomi prestigiosi, ma questo Niccolò ci convince moltissimo. E quindi volevamo innanzitutto salutare e ringraziare il Niccolò Filippuccio, sì, Filippucci Official Fandom, Filippuccio 1, no, meglio tanti, anche se poi ne esiste solo uno e come lui non c'è nessuno. Vorrei adesso 8000 messaggi, bravo Stefano Manenti, sardo subito. E a proposito, questi messaggini dove ce li potete mandare? Siccome siete stati una pagina ufficiale, che non ce ne avete mandati di messaggi, ma ci avete proprio tempestati, allora mandatecene altri al 392 4597 945. Lo ripeto, 392 4597 945. Il mio ringraziamento particolare, il mio buon lavoro va alla regia di Antonello Santoni, che mi segue dallo studio di Sorso in Sardegna, mentre io sono nello studio di Roma. Quindi avete visto, no, che potenza che ha Danto Radio. Allora, io direi, siccome questa è una puntata veramente particolare, io direi la regia, se possiamo cominciare con uno o due messaggi degli amici fan di Niccolò, e poi ascoltiamoci una cover.
5: Messaggio da Lucia delle Marche. Salve a tutti voi di Danto Radio e a Stefano Manenti. Sono Lucia e scrivo dalle Marche. Premetto che adoro Niccolò dal primo momento che l'ho sentito cantare, e che qualsiasi cosa canti a me trasmette sempre tante emozioni, al di là del testo, perché è proprio lui che sa rendere ogni brano unico in base all'interpretazione che ne fa con la sua splendida voce dalle mille sfumature. Mi piacciono tutte le canzoni del suo EP, ma tra tutte, quella che suscita in me più sentimenti e riflessioni è senz'altro Occhi stanchi. In questo brano si mescolano diversi stati d'animo, il senso di solitudine che si prova avvertendo la mancanza di una persona, il tormento e il senso di colpa per non aver fatto ho detto abbastanza quando quella persona era con noi. Il bisogno di credere che nonostante tutto c'è ancora vicina, anche se la sua presenza non è tangibile e la sua assenza lascia un vuoto che probabilmente non verrà mai del tutto colmato. In questi casi siamo assaliti da colpe e rimpianti che ci levano il sonno e che ci provocano il pianto, un pianto dirotto e inconsolabile, che rende i nostri occhi appunto stanchi. È un pianto spontaneo e sincero che scaturisce dal nostro dolore, ma che vorremmo poter fermare per non mostrare agli altri il nostro stato d'animo e le nostre debolezze. Gli altri, infatti, non possono fare niente per lenire il nostro dolore. Qualunque sia la nostra età, le parole servono a poco. Per certe cose non esistono spiegazioni razionali. Siamo noi stessi a doverci perdonare per primi, smettendo di colpevolizzarci, smettendo di chiederci il perché le cose siano andate in questo modo, cessando di avere rimpianti per ciò che non potrà più tornare. Solo così riusciremo a riprendere in mano la nostra vita e a vivere in pace con noi stessi, consapevoli che chi si ama non ci lascerà mai davvero. E solo così i nostri occhi, da sempre specchio dell'anima, troveranno un po' di riposo. Ecco, per me tutto questo, detto da un ragazzo di appena 19 anni con una voce strepitosa, rende la canzone il vero gioiello dell'intero EP. Colgo l'occasione per mandare a Nicolò un grande in bocca al lupo per la nuova avventura di Sanremo Giovani, augurandogli di emergere come merita.
0: Messaggio da Lisa. Il tuo sorriso è stata la cosa che mi ha fatto sempre attirato di te. Vederti felice mi solleva, ma anche nei tuoi momenti no. Sei stato un grande aiuto, facendo compagnia ai pensieri che spesso annebbiano la strada. Hai sempre dato voce a tutto ciò che è silenzio. Ho un sogno da realizzare. Grazie anche a te, ho capito cosa voglio davvero. Io voglio vivere sul palco, trasmettere emozioni, raccontare la mia storia e mi sento molto rappresentata da persone come te, che mi regalano tanta speranza. In te ho trovato la mia insicurezza. Nell'esprimere le mie emozioni e pian piano, come te, mi sto sbloccando sempre di più. Far leggere i miei pensieri ad una persona mi è sempre stato difficile, ma questo a volte ci tengo che tu sappia quando è semplicemente la tua voce o la tua presenza può essere un'alba per persone che vivono solo nel buio della notte. Non farti togliere il sorriso da nessuno, neanche da te stesso. Viviti le emozioni. Ti mando un forte abbraccio. Credi sempre in te stesso, Nick. Ti voglio bene.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Caspiterina, che voce questo ragazzo, eh? Giovane, giovane. E però merita, e credo che la scelta della cover sia azzeccatissima, perché comunque la cover di un brano portato al successo da Marco Mengoni proprio subito dopo la vittoria di X Factor, dove all'epoca raccontava che si sentiva re per la notorietà, ma in realtà era un re matto, nel senso che lui si definiva comunque normale ma pazzo per poter fare quello che gli era possibile a livello proprio di libertà come artista. E credo che sia veramente un vestito cucito su misura per il nostro Nicolò Filippucci. E tra l'altro vi leggo un messaggio bellissimo di Benedetta da Corciano: d'ora in poi si chiamerà Filippuccio. Effettivamente è uno solo nella sua unicità. Hai visto? Hai visto, Benedè, che non mi sono sbagliato? Non è, i lapsus non arrivano a caso, quindi brava, brava, grazie, continua così, continuate a mandarci messaggi, soprattutto a dire bravo Stefano Manenti che l'hai chiamato Filippuccio. Quindi, anzi, incontratelo nei vostri raduni, il nostro Nicolò, e cambiategli nome, guarda, nome d'arte Filippuccio. E niente, poi fatemelo sapere. Ah, vogliamo parlare anche al volissimo, proprio per non tediarvi, proprio del fatto che il nostro caro Nicolò sarà, diciamo, è stato ammesso tra i 24 di Sanremo Giovani. La strada, diciamo, è ancora lunga, perché da questi 24 ne verranno scremati 6 e poi due, scusate, i due che andranno poi effettivamente al festival. E quindi noi faremo assolutamente il tifo per lui, e qualora, ma sicuramente andrà a Sanremo, faremo la terza puntata di Nicolò Filippucci, la prima per Nicolò Filippuccio. Quindi ok, benissimo. Vi ricordo sempre il numero 392-4597-945, lo ripeto 392-4597-945 per i vostri messaggi, per i vostri saluti. E ringrazio Lucia delle Marche e Lisa per i messaggi precedenti. Naturalmente poi ringrazierò i miei speciali lettori a fine puntata. Allora, a questo punto direi, regia, se sei pronta, andiamo ad ascoltarci la nostra prossima chanson.

0: State ascoltando Artisti.
1: Alla faccia del bicarbonato di sodio, mamma mia, che meraviglia! E da quello che mi dicono, da quello che mi dice la regia, in questa occasione il nostro Nicolò si esibiva in concerto a Ronciglione, quindi dove vive attualmente, e niente, a 16 anni tra l'altro, quindi sicuramente mi stavo divertendo a leggere qualche commento sotto il video. Bravissimo Nicolò, non mi stanco mai di ascoltarti, strepitosa interpretazione, sei un fenomeno, così giovane e così bravo farà grande strada. In effetti questa persona ci ha visto lungo, insomma. Bravo Nicolò, non è sempre apprezzato, ma i migliori artisti faticano assolutamente, quindi meglio un successo che dura ma che arriva nel tempo piuttosto che un successo lampo. Era così. Bene, allora non abbiamo ascoltato, la regia ci arriva da dopo, quindi perché io vivo delle risate della regia, quindi insomma così. Non abbiamo ascoltato però i due messaggi, quindi prego regia, ascoltiamo un po' chi ci ha mandato i messaggini. Arrivano.
2: Messaggio da Carmen, ecco. Da Lussemburgo. Buonasera Danto Radio. Carmen da Lussemburgo. Volevo ringraziarvi di cuore per questa bellissima serata. Un saluto a tutte le meravigliose persone che fanno parte del fandom. Siete tutti speciali, come Nicolò. Messaggio da Pina da Milano. Buonasera. So che sono in ritardo, ma ve lo invio lo stesso. Sono Pina da Milano. Volevo esprimere ciò che provo e sento ascoltando le canzoni di Nicolò. Sento che ogni parola, ogni nota mi arriva dritta al cuore. In particolare, la canzone Non mi dimenticherò. È un brano che parla di ricordi che non svaniscono, di emozioni vere che ti restano dentro, anche quando tutto intorno a te cambia. Questa splendida canzone mi trasmette dolce malinconia, ma anche la forza di custodire ciò che è stato bello, senza paura di ricordare. Perché alcune persone, alcuni momenti, come dice Nicolò, non si dimenticano mai, ma semplicemente vivono per sempre dentro di noi. Grazie.
1: Grazie a Carmen da Lussemburgo. Anche l'altra settimana ci ha scritto, e anche l'altra settimana ci ha scritto Pina da Milano dicendo sicuramente sono in ritardo. A Pina, solo a Milano pensate che stai in ritardo? Tranquilla, stai tranquilla, sei perfettamente in orario come tutti i milanesi. Cioè presente quelli, pure tu corri per prendere la metropolitana. Ma che te corri? Allora, volevo ricollegarmi al precedente brano, alla Feeling Good, perché sotto certi aspetti la vedo ottima come cover, perché dal testo il brano può essere interpretato come un inno alla speranza e a un invito a superare le difficoltà guardando la vita con occhi nuovi. Sembra proprio che sia proprio anche questa cucita a pennello per il nostro Nicolò. Quindi guardiamo con speranza a Sanremo, bisogna superare le difficoltà perché solamente così si diventa artisti duraturi, e solo in questo modo si può guardare la vita con occhi nuovi. Io ho bisogno anche però di altri vostri messaggi, di saluti. Ma non me lo dite stasera? Quanto sei bravo, Stefano Manenti! Dai, c'ho bisogno, ditemelo al 392-4597-945, lo ripeto, 392-4597-945. Regia, vai col prossimo brano. Evviva!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Allora, che bello! Stanno arrivando messaggi, messaggini, quindi... Allora, aspettate che adesso ve li leggo, eh. Allora, innanzitutto è arrivato uno che dice... Ci tenevo a ringraziare tanto Radio di cuore perché con questa meravigliosa trasmissione dedicata a Nicolò abbattiamo ogni distanza e tutti noi siamo come insieme in una grande stanza a vivere insieme queste emozioni. Grazie Tiziana da Torgiano, grazie, grazie di cuore Tiziana, bellissimo messaggio. Mentre invece... allora qua dice Benedetta da Corciano, è di Corciano ma ma attualmente si è trasferito a Milano per la musica. A ste sei bravo solo se non dici più che è di Ronciglione. No, io non ho detto che è di Ronciglione, che ho detto che aveva la residenza, almeno così mi è sembrato di leggere da qualche parte. E poi insomma Ronciglione ci stanno, pensa, sono andato a fare una ricerca, i piatti tipici di Ronciglione, che voglio dire a Nicolò Filippucci, che è un fisichetto, mica niente male, pure se si magna due tortorelli o il pan pepato o addirittura le fregnacce, che sicuramente ne sarà ghiotto e goloso, insomma famolo sta pure a Ronciglione. Con Mengoni le fregnacce non hanno funzionato molto, però probabilmente insomma va bene così. Allora, perché non gli piacciono a Ronciglione, a Mengoni l'ha dichiarato una volta, gli piacciono più gli strufoli carnevaleschi e le pizzacce, dice, ma dei prendi ste cose? Io c'ho, basta girare un po' sul web. Bene, grazie, grazie, continuate a mandare messaggi, messaggini, messaggioni, e grazie per aver richiesto l'ultima canzone che abbiamo ascoltato, dovrebbe essere stata Non mi dimenticherò, però se eventualmente ho sbagliato ditemelo con molta serenità, e allora a questo punto io direi ascoltiamo i vocali.
2: Carissimi amici ascoltatori, buonasera, saluto tutti, sono Iole e volevo dire complimenti a Nicolò per la sua sensibilità e profondità d'animo, artista anche assai sentimentale, nonostante la sua giovane età ha tanto da trasmettere. Ciao a tutti, saluto e una buonissima serata.
3: Ciao, grazie allo speaker Stefano Manenti per questa puntata dedicata a Nicolò. Sono Manuela da Vicenza. Mi farebbe piacere ascoltare Ordinary, questa canzone cantata dal vivo pelle d'oca. Nicolò, un talento speciale.
4: Salve, sono Cristina da Ancona. La mia canzone preferita di Nicolò è Non mi dimenticherò. È una canzone che si adatta come dedica per un'amicizia o per un amore. Parla di un legame

0: importante e del ricordo che li unisce. Saluto tutto il fandom e tutti voi all'ascolto.
1: State ascoltando? State ascoltando artisti.

problemino, ma abbiamo qualche piccolo problemino, ma non c'è nessun problema, lo risolviamo immediatamente. Con l'occasione sono andato a vedere, fra le tante notizie, un'analisi vocale della voce di Nicolò, colui che ha redatto un coach, un vocal coach, dice voce calda, tenore. Perfetto controllo dei registri, grave, medio e acuto, talento interpretativo, canta magistralmente brani pop internazionali e italiani, capace di tenere sotto controllo respirazione, fiato e intonazione. Caspiterina, insomma, se a 19 anni abbiamo già questo, vuol dire che siamo assolutamente sulla strada giusta per cominciare seriamente questa carriera, la carriera musicale che ormai siamo abituati, no? Un po' troppe volte cotta e mangiata, ecco, questo un po' anche grazie ai talent. Vediamo se la regia è pronta. Via col brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Eccoci qua, siamo rientrati dopo aver ascoltato la canzone di Nicolò, Occhi stanchi se non ricordo male. Bene, e continuano ad arrivare i messaggi, ma come sono felice. Intanto volevo ringraziare Iole di Palma Campana, Palma no, infatti la campana so io stasera, Campania scusate, mamma mia che figuracce. Cristina di Ancona, non Ancona Cristina, Cristina d'Ancona, e Manuela da Vicenza. E dicevo, grazie per i messaggi. Allora ne leggo uno. Ciao Stefano, sono Fiorella, grazie per questa seconda serata dedicata a Nicolò. Per noi fandom è sempre un piacere e un'emozione ascoltarlo, è troppo bravo. E tu con la tua radio, in realtà non è la mia, è di Antonello e Daniela, applauso, ok, ci avete fatto un bellissimo regalo. Un saluto da mio marito Crescenziano, lui si chiama così, e vabbè, ognuno, vabbè, mica è colpa sua, insomma, voglio dire, l'hanno chiamato così, anzi mi piace Crescenziano, mi ricorda pure qualcosa di appetitoso, la crescenza, no? Si chiama così. Un saluto a tutti voi della radio, grazie Fiorella. E comunque dico, cioè, te Fiorella, ti ricordi il Fiorello, il formaggio quello nel barattoletto? Tra la crescenza e il Fiorello, solo voi vi potevate sposare. Vedi che tutto è destino. Adesso puoi mandarmi un messaggio, Fiorella o Crescenziano, mi potete insultare quanto volete. E secondo messaggio, sono Smiliana da Genova, vorrei ringraziarvi per tutto il vostro lavoro, siete sempre disponibili e molto gentili, questa trasmissione è bellissima, mi fate provare emozioni positive. Nicolò è un talento enorme, con la sua voce ti entra nel cuore e nell'anima. Adoro la sua voce, grazie, grazie dal cuore, Stefano. Grazie, grazie Smiliana, grazie di cuore. E bene, bene, io volevo, no, le ho ringraziate i messaggi che abbiamo appena ascoltato. A questo punto voglio chiedere alla regia di mandarci i prossimi vocali.
2: Buona domenica sera a te Stefano, Anto, Dani, tutti gli ascoltatori di Anto Radio. E che dire, Nicolò è veramente un bravo cantante, giovane com'è, un ragazzo anche, lo trovo sensibile, carino, ha una voce stupenda, questo ormai l'abbiamo sentito tutti. Ho fatto un pochettino delle ricerche, ecco, perché lo conosco poco, per essere sincera, e ho letto che era un allievo di Anna Pettinelli e tramite lei, insomma, ho avuto fortuna di arrivare nella trasmissione di dalla De Filippi con questo programma Artista. Valorizzi veramente tanto i cantanti. E che dire ancora, niente, complimenti a te, perché è una trasmissione che fa conoscere anche dei cantanti che appunto magari non si ascoltano così, non so, io forse per la mia età non lo so, comunque veramente ha delle belle canzoni e mi piace anche perché parla di sé, anche delle cose, degli avvenimenti che lui ha vissuto, e questo è molto molto carino, perché quando quando si scrive una canzone, appunto, parlare di sé, di se stessi, non è sempre facile. Ecco, niente, le canzoni che ho ascoltato sono Cuore bucato, Un'ora di follia, Non mi dimenticherò. Ecco, e non mi dimenticherò di ascoltare ancora le sue canzoni. Va bene, vi saluto tutto e buon ascolto ancora con le belle canzoni di Niccolò. Ciao ciao da Donatella.
3: Buona serata Stefano, Antonello e Daniela in regia. È veramente bravissimo Filippucci, grande, un grande veramente. Un saluto da parte nostra a tutti gli amici del gruppo e buona serata di nuovo.
4: Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, in gamba!

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ammazza, oh, a Roma si dice così. Che miseria, fantastico. Pazzesco, pazzesco, direttamente da Amici 24, una cover eccellente, in esecuzione veramente da pelle d'oca, quindi complimenti. Sempre più contento che la mia redazione abbia scelto Nicolò Filippucci per il mio programma, quindi sono molto molto contento anche di questa seconda puntata. E non escludiamo il ritorno, come direbbe Califano, magari, come si dice, non c'è due senza tre, quindi l'abbiamo già detto all'inizio. Io volevo ringraziare Donatella del Brennero. Donatella, non è un discorso di età la musica, ecco, la musica è di tutti, è per tutti, quindi diciamo alla tua età, i tuoi 25 anni, è anche giusto che tu possa ascoltare e conoscere Nicolò Filippucci da Danto Radio e dal fandom appunto di Nicolò Filippucci Official, che potete trovare naturalmente su Facebook. E voglio ringraziare anche Maurizio Giusi dalla bellissima Padova, grazie di cuore come sempre per il vostro sostegno e per la vostra vicinanza. Ultimi minuti, 392-4597-945, ripeto, 392-4597-945, e niente, abbiamo 13 minuti ancora per stare insieme, quindi se volete ancora mandarci qualche messaggio potete farlo. E a questo punto andiamo ad ascoltare se ci sono altri messaggi.
2: Messaggio da Maristella. Nicolò mi ha colpito subito, sin dalla prima volta che l'ho sentito ad Amici. Ha una voce intensa, calda, troppo particolare per passare inosservata. Un'intensità e una dolcezza che colpiscono al cuore. Ho anche avuto la fortuna di incontrarlo nel suo store di Reggio Emilia. Troppo gentile, sorridente e disponibile con tutti, dalle adolescenti urlanti alle signore attempate come me. Io ho semplicemente detto: vai sempre avanti, non farti fermare da niente e da nessuno, perché tu sei fatto per cantare ed emozionare. Amo il suo EP, Un'ora di follie, tutte le sue cover. Lo seguo sempre perché sentire la sua voce mi dà gioia. Gli auguro tutto il successo che merita. Messaggio da Rita da Ferrara. Buonasera Danto Radio, buonasera Stefano e agli ascoltatori, e un abbraccio a tutto il fandom di Nicolò, del quale faccio curiosamente parte. Ho iniziato ad apprezzare Nicolò dalla prima puntata del programma. Appena iniziato a cantare mi ha catturata. La sua voce, calda e potente, la sua presenza scenica, non mi facevano togliere gli occhi dallo schermo. È stato un crescendo di emozioni che non mi capita spesso di provare, emozioni che riaffioravano ogni volta che lo ascoltavo nelle puntate successive, poi ai suoi live fino ad oggi. Quando si esibisce si percepisce la sua immensa passione per la musica e ci fa sognare con la sua bravura e il suo modo elegante di stare sul palco. Difficile scegliere una canzone di Nicolò da commentare, mi piacciono tutte, ma Occhi stanchi è un capolavoro. Dal primo ascolto le lacrime scendevano e la gola si stringeva. La canta con un'immensità pazzesca che fa esplodere il cuore di chi l'ascolta. Che dire, è un artista completo e unico Nicolò. Lo sosterremo sempre nel suo percorso, che sarà lungo e splendente come le stelle nel cielo in una calda notte d'estate. Grazie mille per aver dedicato a Nicolò e a tutti noi questo spazio. Ve ne siamo davvero grati.

0: Beh, io sono rimasto senza parole perché, allora, aperta e chiusa una parentesi, questo è un brano, quello di Elodie, che io adoro, che seguo quasi sempre nelle mie serate e praticamente non manca quasi mai nella mia scaletta, ma proprio come struttura, perché è un brano chissà comunque no, di passato, ma è anche abbastanza difficile e mi piace tantissimo questa interpretazione di Nicolò, veramente sa veramente cogliere le note da quelle più basse a quelle più alte, ma lo fa con un'intensità emotiva che è veramente che colpisce, quindi fantastico. So che è arrivato un messaggino in redazione, vediamo un po' se la regia ce lo fa ascoltare.
1: Buonasera a tutti, volevo ringraziarvi per questa seconda puntata dedicata a Nicolò. Sono Tiziana da Torgiano e vorrei concludere con una semplice parola: Nicolò è fenomenale! Grazie a tutti, buona serata!
0: Beh, ho dimenticato Fiorenza, vero? Mi sembra di aver capito. Tiziana. Ah no, Tiziana. Sì. Tiziana è uscita oggi pomeriggio dalla comunità e quindi si sta reinserendo. Infatti avete sentito dal messaggio. Quindi Tiziana, tranquilla, ricordati di eseguire la terapia tutti i giorni, non saltare mai la compressina. A parte gli scherzi, grazie di cuore Tiziana, grazie di questa carica. E sai che cosa ti dico? Sei tu, Tiziana, fenomenale! Grazie, grazie di cuore e anche per i tuoi messaggi, perché anche l'altra settimana hai mandato un messaggio e mi ricordo ancora che tuo marito l'ha mandato dopo, senza che anche tuo marito fa le serate, quindi. Ah, quella è Fiorella, mi sa. Vabbè, ho fatto un casino. Ah, ma è Fiorella con Crescenziano, quindi. Già, io sto parlando con la regia, che voi non sentite, quindi vabbè, ma si è fatta una certa pure per me. Sono le 21:56, 4 minuti ci separano dalla fine della puntata. Io direi a questo punto di fare il giro dei saluti. Innanzitutto ringraziamo il Nicolò Filippucci Official Fandom, e grazie di cuore per la vostra amicizia, grazie di cuore per la vostra pazienza, grazie per esserci stati, grazie per la vostra partecipazione così calorosa e importante. Io voglio ringraziare i miei speciali lettori, Amedeo e Francesca da Manfredonia, Daniela, Iole, Maurizio. Grazie, grazie di cuore per aver letto i messaggi dei nostri amici del fandom e ringrazio la mia regia fantastica perché ce l'abbiamo solo in due, io e Daniela Picchia, il nostro regista Antonello Santoni. Io vi do appuntamento alla prossima domenica, a Dio piacendo. Grazie di cuore, io amo la radio. Io adoro Danto Radio. Buonanotte!

0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
1: Grazie Stefano, grazie Antonello, grazie, è una registrazione, quindi insomma un ringraziamento un po' in ritardo, comunque noi siamo qui anche questa mattina, in questo giovedì, e il primo brano che vi propongo stamattina non è degli anni 60, un po' più recente, è un brano di Adriano Celentano e si dice di confessa questo tradimento, sì. Confessa al suo amore mio che non mangi più, e tutto il resto. Allora, Adriano Celentano, confessa.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale. E dopo il saluto delle radio siamo sempre qui con voi, con voi per farvi ascoltare altra musica degli anni 60, e questa volta andiamo da uno che si chiama Michele. Voi lo conoscete Se mi vuoi lasciare, però invece questo è un brano suo che dice Cosa vuoi da me? Cosa vogliamo da Michele? Beh, lo ascoltiamo. Cosa vogliamo da Michele? Sicuramente Cosa vuoi da me sarà qualche storia particolare, ascoltate pure, e poi a dopo vedremo cosa succede.

Certo che per chi ci ha ascoltato in cuffia ha sentito come la stereofonia di quei tempi era un po' particolare, il finale del brano finiva con l'orecchio destro e quindi, beh, cosa vuoi da me? Vabbè, Michele, cosa vuoi da me? E adesso ancora una volta i Nomadi con noi, questa volta in un brano che conoscerete sicuramente perché si intitola Crescerai.

Erano i nomadi con crescerai, crescerò. La tosse arriva anche questa mattina, in questo giovedì. Ma adesso andiamo a vedere, che andiamo a vedere? Andiamo a vedere un brano di Don Bachi, diciamo l'antagonista, diciamo l'avversario di Celentano, e un brano che poi, insomma, è andato abbastanza bene. Si intitola Cronaca. Quindi Don Bachi, Cronaca, sicuramente lo conoscerete questo.

se parli al cuore e il cuore non ti risponde, no, non vuol dire.

Don Bachi in cronaca, vabbè, ma voi come avete il cuore? Sì, c'era, i Rama avevano il cuore di latta, invece i camaleonti hanno il cuore di vetro. Meglio di vetro, meglio di latta. Ma tra le due cose, insomma, meglio un cuore che ti amava tanto. Vabbè, comunque, cuore di vetro, i camaleonti.

0: Ma secondo voi un cuore di vetro pulsa? Beh, se è di vetro non dovrebbe battere perché è di vetro, quindi è fermo. Invece un cuore matto, un cuore matto, sì, un cuore matto sì che batte, batte, batte, batte forte. Allora il Teltonin, cuore matto.
1: Un cuore matto.

Prima il cuore, poi il cuore matto, poi il cuore di vetro. E adesso invece torniamo un po' al Pascoli. Il Pascoli ricordava che noi dobbiamo essere un po' tutti quanti presenti con la poetica del fanciullino, dobbiamo tornare a quando eravamo bambini praticamente. E allora adesso ascoltiamo un brano dei Giganti, guarda caso. I giganti che dicono da bambino, i giganti qui a Disabili International Radio.

Bene, dopo da bambino con i giganti, che è tutto un programma, diciamo che sì, io mi fermo qui, giustamente. Mi fermo qui perché è l'ora di mandare anche la sigla, allora adesso arriva, io mi fermo qui e poi arriveranno i saluti finali. Io mi fermo qui, Donatello.

0: avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

smettila di mandarmi fiori. Tanto mi azzanneresti come i cani fuori. Piuttosto leggimi dentro come i grandi tomi. Perché la vita è un lampo e tu ci arriverai in ritardo come fanno i tuoni. Io sono il tuo futuro, chiama i testimoni. Non puoi mandare i piani in fumo come gli estintori. Vengo a riportarti coi piedi per terra. Anche se voli così alto che calpesti droni. Sono leale se ti chiamo vita mia. Quando stai male sono la tua litania. Ma

pancetta, io matura, io l'acerba, mi hanno dato tanti appellativi. Altro giro di lancetta, io matura, io l'acerba, mi hanno dato tanti appellativi, ma tu chiamami la certa.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Bentrovati, benvenuti un'altra volta in Super Sound. Sono Marco Del Vais. Anche oggi una playlist non facile da creare, perché di canzoni degli anni 80 e 90 belle ce ne sono una marea e mezza. E anche oggi ho cercato di scegliere qualcosa che può interessarvi. E ripartendo proprio dalla prima canzone, con un film che era La Guardia del Corpo. A cantare una canzone che era nello OST c'è Lisa Stanfield con Someday. Subito dopo un altro grande film, American Gigolo, con un bellissimo Richard Gere. Una canzone cantata dai Blondie, arriverà insieme a noi Call Me. E poi entreremo nel mondo della musica italiana con Anna Oxa, personaggio molto particolare. Qua si va addirittura nel Festival Bar del 1996 con questa canzone che si intitolava Spot. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra pochissimo in Super.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Rotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I'll. Buon ascolto di Super Sound.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Troviamo ancora una volta gli Articolo 31, band che prendiamo spesso in considerazione perché hanno fatto veramente della gran bella musica. Entreremo nell'album che si chiama Così Com'è, una delle canzoni più interessanti, quella che si chiama Tranqui Funky, che sicuramente avete cantato almeno una volta. Arrivavano dal Belgio invece, loro era il 1987, Loret Heller e Ellen Berrard. Insieme avevano fatto questa canzone che è stato un successo planetario, Akos de Garçon. E poi entreremo nel grande mondo del batterista Phil Collins con questo album che si chiama Bad Seriously. Era il 1989 e questa era sicuramente una delle canzoni più ascoltate, Something Happening in the Way to Heaven. Questo è Super Sound.
2: Funky qua, 1996, J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: e 90.
1: Tornerà ancora a questo appuntamento con altra grande musica degli anni 80 e 90 insieme a Marco e Del Vais. Siamo arrivati alla frutta o siamo alla fine di questa nuova puntata? Vi lascio su questo pezzo del 1983 con questo signore che si chiama Hathaway, dopo What is Love, l'altro grande pezzo che si chiama Life. Buon ascolto ancora a tutti quanti voi di Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo. Ciao ciao e mi raccomando, rimanete su questa radio.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine. Chi riesce va a Sanremo. E a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto, anche magari Federico stesso, e però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band. Poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo, perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue. Hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente. Ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro, no?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, ma è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il Crib erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo.
0: Certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain DC, o gli stessi Oasis che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la ripeteranno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai, no?
0: Assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, mi piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Tor.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 8 Laila Alabash, California, e alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street, e alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cadi.

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu provi

0: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia, a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima.
1: Sono le 12 e 25 minuti.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Volo le tracce più forti, solo la migliore musica dance. Si aprono le piste di club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belli, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mount Dance nazionale segnava la number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imale Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in vista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old song dei Latin. Quando uno è sto de fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15.

è tutto normale. Con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prosper e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai. Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy. Una traccia dance dal forte sapore estivo. Una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi Mucho Color.

Music Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue, uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira, numero 8.

La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

Royal Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bowser, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive
1: Dance Chart. Sono le 13 e 23 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
0: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
5: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
20: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
20: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
25: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC-2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger, nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford, nel 1961, l'attore e comico Lillo, nel 1962, e per chiudere gli attori Dado Coletti, nel 1974, e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: le devastanti inondazioni al confine tra Nepal e Tibet, 165 morti accertati ed oltre 1000 dispersi, attivata la solidarietà internazionale. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, in futuro il governo lavora agli aiuti selettivi. L'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi a Rebibbia, gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori, la vitola a riesame il 7 settembre. Torna il caldo torrido sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica.
1: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone. Il disastro in Tibet, mentre si scava nel fango alla ricerca di superstiti nella regione, sia Nepal che Cina, aggiornano la conta delle vittime accertate, oltre 160, e dei dispersi, 1300 circa. Ma intanto salgono le preoccupazioni per una seconda alluvione provocata dall'accumulo di detriti. Il servizio.
11: Si muovono le squadre di soccorso della Cina nella regione nepalese di Rasua, al confine con il Tibet cinese, corsa contro il tempo, non solo per salvare superstiti nel fiume di fango che ha travolto interi villaggi, ma si teme una seconda inondazione. Ora che dati satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento, che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro, possa cedere, provocando una nuova catastrofica ondata. A monitorare la situazione l'International Center for Integrated Mountain Development, mentre dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma che un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri si è staccato da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine, precipitando per 1000 metri verso il fiume. È stato questo a provocare la scossa sismica, che viene aggiornata ad una magnitudo di 5.2. Intanto si aggiornano i numeri delle vittime: 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri, di cui si sono perse le tracce. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
8: In Libano, Hezbollah armata non può essere sovrana. È necessario il pieno recupero della sovranità libanese sul territorio nazionale. Così il vice premier e ministro degli esteri Tajani, intervenuto ieri al meeting di Rimini. Sentiamo.
13: Il nostro impegno a rimanere in Libano anche dopo la fine della missione UNIFIL. Non so se si potrà prolungare oltre il 31 dicembre, però noi vogliamo essere lì proprio per garantire la restituzione del territorio alla sovranità di Beirut. Hezbollah armata non può essere sovrana di quel territorio, servono le forze armate libanesi che devono rioccupare il territorio.
8: Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati, detenuti a Rebibbia, con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Walter La Vitola. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, bollino rosso in tre città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata da diversi stati americani. La società di Mark Zuckerberg, con un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 18 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Nei giorni del controesodo di agosto si accende l'attenzione sull'anno scolastico ormai alle porte, ripartenze diverse a seconda dei territori. Il servizio.
12: La prima campanella suonerà il 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano, seguite il 10 settembre da quella della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Nella mappa disegnata dalle regioni che fissano in modo autonomo l'inizio e la fine delle lezioni il 14 settembre, rientrano in classe gli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Nei due giorni seguenti, tra il 15 e il 16, avviano le lezioni altre 9 regioni, tra cui Campania, Emilia Romagna e Lazio. Chiudono la serie il 17 settembre gli studenti della Puglia. Intanto il Ministero dell'Istruzione ha emanato l'ordinanza che contiene le date delle festività degli esami in un anno poco generoso sul fronte dei ponti. Cadono di domenica infatti il 4 ottobre e il 1 novembre, mentre l'8 dicembre capita di martedì. Tra venerdì e sabato i giorni chiave del Natale 2026, mentre nella primavera del 27 potrebbero deludere il 25 aprile che cade di domenica e il 1 maggio di sabato. Così bisogna guardare a mercoledì 2 giugno per spezzare la settimana con una festa. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: L'arte contemporanea perde una sua icona, è morta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Nella sua lunga carriera, iniziata negli anni 50, ha spaziato dalla pittura alla scultura alle installazioni di grande impatto visivo. Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo, dalle Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione degli anni 2000, che ne ha fatto l'artista vivente più venduta al mondo. È tutto con le news di giornale.

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
3: Un saluto a tutti, bentrovati. Siamo nel pieno dell'estate, il weekend del 23 agosto 2026, ma la temperatura musicale è ancora bollente. Benvenuti nella Hit Italia numero 33.
4: Ciao a tutti da Maria e ciao Mauro. Un'edizione pazzesca questa settimana. Vi dico solo che c'è stato un vero e proprio ribaltone in vetta. Chi avrà conquistato il trono di fine agosto? Lo scopriremo tra poco.
3: Non perdiamo neanche un secondo, iniziamo subito la nostra scalata. Alla posizione numero 20 troviamo Stabile Settembre con Due Settimane.

0: E attenzione alla 19, perché abbiamo subito la più alta ed unica new entry della settimana. Che coppia, ragazzi, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Risaliamo ora alla posizione numero 18. Qui troviamo Cioffi che perde 3 posti con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

no. Risale invece la regina dell'estate italiana, Bebe Kay, e la sua tuca Macarena. Guadagna 2 gradini e si piazza alla 17. Baby Kay.

0: mi so di te.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villaurbana Music.
2: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malago e Maria Sciarra.
3: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
4: Si riparte con Gabri Ponte e Giovanotti, stabili alla posizione numero 16 con DNA, brano in airplay dal 26 giugno.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Centrale Oristano.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
3: Ed è Saif che ci accoglie alla posizione numero 12, scende di un posticino con Parlar d'amore, brano in airplay dal 24 luglio.
4: Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Eh sì, fanno un bel salto in avanti di tre posizioni Jovanotti ed Alfa, e la loro Buon Vento si ferma per ora ad un passo dalla top 10. Riusciranno ad entrarci la prossima settimana?

entriamo nei quartieri alti della Hit Italia, le 10 canzoni più forti della settimana. Al posto numero 10 non si schioda, stabile come una roccia, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
3: In riapertura troviamo Anna Pepe che perde un posto dalla numero 7 alla numero 8 con White Girl Wasted.

Attenzione alla 7. Grande il balzo in avanti di due posizioni per un'altra super coppia di quest'estate. Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Fibra lo troviamo ben due volte in classifica questa settimana.

E rimaniamo stabili alla numero 6, a ridosso della top 5, con due voci meravigliose, quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni, con il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ed eccoci al rush finale dell'Hit Italia. Le sorprese sono arrivate. Crollo improvviso alla posizione numero 5, Samurai J con Flamenco Paranoia perde ben 3 posizioni rispetto alla settimana scorsa ed abbandona il podio.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malagu e Maria.
2: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
3: Scende di un gradino anche l'ex numero uno, Tommaso Paradiso. La sua Agitare Coca-Cola si ferma alla posizione numero 4.

E attenzione, alla numero 2 perdono la testa della nostra Hit Italia. Erano in vetta la scorsa settimana, ma oggi devono accontentarsi della medaglia d'argento. Merck & Cremons, Serena Brancale, i The Colors con Partenope.

Massima numero 1. Un balzo pazzesco. Dalla posizione numero 5 vola direttamente sul gradino più alto del podio. Ha scalato 4 posizioni, sbaragliando la concorrenza. Noemi è la numero 1 della Hit Italia. Con Tu cosa fai questa sera?

0: E con la nuova numero 1, ovvero Noemi, chiudiamo anche questo appuntamento con la nostra classifica italiana. Io vi ringrazio per essere stati con noi.
1: Continuate a godervi l'estate e la buona musica. Da Maria e Mauro è tutto. Appuntamento la prossima settimana con una nuova classifica. Ciao!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Avete sentito questo beat? È il segnale inconfondibile che Estatissima è di nuovo nell'aria, ragazzi. Benvenuti a bordo, esploratori del suono e amanti delle buone vibrazioni, dal vostro Alessandro Fizzotti. In questa ora vogliamo portarvi lontano, oltre la nebbia dei pensieri quotidiani, direttamente nel centro della festa più esclusiva dell'etere. Abbiamo selezionato come sempre brani che sono veri e propri concentrati di pura gioia di vivere, capaci di teletrasportarvi istantaneamente sulla vostra spiaggia preferita, quella del cuore. Non servono valigie, non servono passaporti, basta solo sintonizzarsi e lasciarsi guidare dal nostro ritmo. Sentite come spingono i bassi che abbiamo sotto in questo momento della nostra sigla? Sono la prova che l'estate è un sentimento che arde dentro di noi, indipendentemente dalla temperatura esterna. Siamo pronti a regalarvi un'ora di pura evasione, da grandi successi e quel calore che solo la nostra radio sa trasmettervi. E allora, tra poco, un calore che sarà anche dei nostri ospiti, che si trasmette nell'aria attraverso Francesco Colonna, che ci parlerà di nuove tecnologie e gadget dell'estate. Luciano Simonelli, che ci farà accomodare nel suo salotto, il salotto estivo più caldo e cool che c'è. E poi cultura, eventi, appuntamenti, mostre e luoghi da visitare con Solo d'Estate, la rubrica curata dal nostro Stefano Resmini. Siete carichi per la prossima hit che sta per arrivare? Aprite le orecchie e alzate il volume, lo spettacolo comincia ora.

0: Ci ritroviamo ancora una volta in diretta con il nostro Francesco Colonna. Si apre lo spazio dedicato alla tecnologia con il portale di TecnoAndroid, dove ricordo anche per tutta l'estate ci sono da leggere veramente tanti articoli interessanti su tutto quello che succede. E attenzione ai prezzi, perché d'estate crollano. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buona estate, ciao Ale.
0: Allora, oggi parliamo di Victory, cioè...
1: Esatto, oggi congeliamo, ci disintossichiamo dalla tecnologia e parliamo di un gioco fisico. Questo mi sembrava molto carino portarlo perché è perfetto proprio per l'estate, per soprattutto invogliare, no, i bambini magari a staccarsi dagli schermi. Perché parliamo di, diciamo, degli scacchi, quindi di una scacchiera, però è molto carina perché innanzitutto è fatta tutta in titanio, è leggerissima, super resistente ed è formata praticamente da degli spicchi, quindi sono dei quadratini che poi uniti magneticamente vanno a comporre la nostra scacchiera. Però la cosa interessante è che è tutta pensata come se fosse una scacchiera foldable, quindi pieghevole. Quindi si piega tutta, le pedine sono inserite all'interno magneticamente sempre a questi quadrotti e quindi in pochi semplici piegate vi trovate tutto il gioco bello composto che potete veramente mettervi ovunque, in tasca, in una borsetta, in valigia e avere sempre a portata di mano questa scacchiera. Ma l'altra cosa interessante è che è stata studiata per non essere solo una scacchiera per gli scacchi classici, ma ci possono fare diversi giochi. Io adesso non li conosco tutti, però diciamo vi leggo quelli che ci sono. C'è il classico appunto scacchi, la dama, poi c'è l'Otello, che non so se conosci, e il Gomoku, che anche questo è un altro tipo di gioco, e poi c'è infine il Go Game, che è un altro tipo di gioco penso internazionale. Insomma, comunque potete sfruttare questa scacchiera per giocare in diversi modi. Anche le pedine da una faccia e dall'altra hanno un simbolo diverso proprio per permettere di giocare a più giochi. Altra cosa interessante è il prezzo. Vi ricordo che è un oggetto innanzitutto bellissimo esteticamente, vi consiglio di andarlo a vedere. Ma soprattutto fatto totalmente in titanio, quindi insomma tanta roba, ed è piccolino. Se volete sapere le dimensioni, da chiuso ha una larghezza di soli 66 mm, quindi 6,5 cm, da aperto siamo tra i 13 cm e qua vediamo i 120 cm, insomma, da aperto, veramente molto interessante. Se volete sapere il prezzo, siamo attorno ai 60 euro e vi danno ovviamente la scacchiera, una borsa per portarvela sempre in giro e ovviamente tutte le pedine necessarie per giocare ai vari giochi che vi ho detto prima.
0: La scacchiera, insomma, abbiamo capito, grazie a Francesco Colonna per un gioco che magari ci farà divertire durante questa estate. Un abbraccio, a presto, ciao!
1: Ciao a tutti, buona estate!

0: Ready? Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Eccoci trovati ancora una volta in Alta Valbadia, ci sta il nostro Lucianone Simonelli. Buona estatissima, Luciano.
1: Buona estatissima a te, Alessandro, e a tutti gli amici.
0: Tutti pronti a farsi i selfie, le foto sulle varie spiagge e località turistiche d'Italia, ma bisogna fare un po' di attenzione, Luciano.
1: Sì, perché sapete, siete orgogliosi quando riguardate la foto che avete scattato con il vostro telefonino, perché ormai i telefoni fanno delle foto molto belle, molto di alta definizione, eccetera. Però state attenti, perché a un certo punto avete fatto una corsa con degli amici sulla spiaggia e alla fine siete arrivati primi, allora vi fotografate, vittoria, e aprite la V delle dita e così in primo piano si vedono i polpastrelli delle vostre dita. Ebbene, i cinesi hanno scoperto e dimostrato che da quelle foto con i vostri polpastrelli al vento viene ricavata la vostra impronta digitale, che poi può essere utilizzata molto facilmente per fare delle truffe. Sapete, ce ne sono tante di truffe in giro. Un'altra attenzione, mi raccomando, se voi ricevete dei messaggi, non so, non vi abbiamo portato il pacco perché l'indirizzo era sbagliato e poi c'è cliccate qui per informazioni, non cliccate per informazioni se non è vero che attendevate quel pacco. Poi ci sono delle altri messaggi che arrivano per SMS che vi dicono è in corso un bonifico di 1000 rotti euro sul vostro conto, e voi magari come prima reazione: ma che bonifico, io non l'ho fatto. E siccome c'è un indirizzo o un numero di telefono da chiamare o da collegarci per replicare, per protestare, eccetera, mi raccomando, non chiamate quel numero di telefono e né cliccate su quell'indirizzo, ma cancellate subito quell'SMS se non avete fatto
0: assolutamente.
1: Bonifico, perché ecco, parte da lì l'imbroglio,
0: così come tu hai scoperto di avere figli, tra l'altro, no?
1: Sì, un giorno, io non ho figli, come tu sai, ma a un certo punto squilla il telefono di casa e sento una voce accorata che mi dice: ciao papà! Come papà? Era un altro imbroglio in voga del finto figlio che ti chiede soldi, ti chiede aiuto, oppure i messaggi su WhatsApp: ho perduto il mio telefonino, mi mandi un altro numero di telefono. Cioè, ci sono degli imbrogli che girano. L'essenziale è non essere immediatamente reattivi, ragionare per un attimo semplicemente, e se voi vi trovate di fronte a degli avvisi sconosciuti e palesemente sconosciuti, mi raccomando, abbassate la cornetta, cancellate il WhatsApp
0: e tanti saluti, come dico io,
1: saluti,
0: no? Godetevi le vacanze, lasciate perdere le truffe, e grazie per questa bella puntata d'avviso, no, del nostro Luciano Simonelli. Buonestatissima
1: buonestatissima a tutti.

0: In diretta, come sempre, all'interno della vostra estatissima c'è l'appuntamento con Solo d'Estate e ovviamente in diretta Stefano Resmini. Ben trovato, Stefano.
1: Ciao a tutti e a tutti e ben trovato a te, Ale.
0: Oggi andiamo nella tua Milano perché abbiamo da segnalare una cosa davvero interessante.
1: Andiamo proprio a Milano, alla Fondazione Prada, più precisamente allo spazio Podium, perché sino al 28 settembre sarà possibile visitare Dash, una conturbante mostra di Cao Fei. Cao Fei è un'artista cinese, considerata una delle voci più importanti dell'arte digitale internazionale. Il suo lavoro multimediale con video, installazioni, ruota attorno alla trasformazione accelerata della società cinese e non solo. Con Dash, il dirompente progetto multimediale visitabile alla Fondazione Prada, l'artista ha voluto ragionare sul cambiamento estremo e assai contemporaneo della smart agriculture. Un'agricoltura meccanizzata, fatta di droni, di tecnologie senza equipaggio umano, veicoli terrestri senza conducente, valvole elettriche intelligenti e di internet mobile. Cao Fei ci mostra come la super farm di Sag in Cina, una fattoria di migliaia di ettari, coltiva e produce. Un'infinita distesa di terra dove non si vedono quasi persone, ma solo macchine che operano in cielo, sul suolo e nel sottosuolo. I droni appaiono nel cielo alla fine di una strada, dietro una curva, poi scompaiono. Sembrano giganteschi falchi di ferro che creano nei villaggi un'atmosfera davvero surreale. Tubature sotterranee e valvole intelligenti direzionano e controllano con precisione il flusso dell'acqua e dell'irrigazione. Un paesaggio a dir poco straniante. Sembra fantascienza, ma è pura realtà ciò che vediamo nella potente installazione sugli schermi della Fondazione Prada. Cao Fei ha la straordinaria capacità di osservare con uno sguardo lucido e sottile, sa intercettare sottensioni, straniamento, incongruenze, sorprese e meraviglie. Sconcertano tutti quegli algoritmi, quelle formule matematiche, quelle immagini di fabbriche iperproduttive che si mischiano alla terra. E che dire dei contadini che praticano nuovi riti di devozione e propiziatori verso la tecnologia, verso le macchine che fanno agricoltura. Sembra di essere proiettati in un mondo sospeso che mescola il vecchio con il futuro, una nuova realtà contrastante al limite del surreale che destabilizza e per certi versi incupisce. Andiamo e immergiamoci in queste installazioni iper.
0: Grazie al nostro Stefano, un abbraccio di cuore e a settimana prossima.
1: Alla settimana prossima. Buona estatissima.

E allora è volata via un'altra veramente puntata, no? Vibrante, grazie ovviamente al nostro pubblico sovrano che è qui insieme a noi. Parliamo della lettura in spiaggia, molti di voi la stanno facendo, no? Pensate che proprio leggere sotto l'ombrellone riduce l'ansia più di qualsiasi massaggio. Perdetevi tra le pagine e lasciate che la fantasia vi porti via. E ricordate anche i consigli dei nostri scrittori che potete ritrovare sul nostro sito estatissima.it, così come potete andare a risentirli su Facebook e LinkedIn sulle nostre pagine ufficiali. Grazie per i vostri suggerimenti. La nostra lista cresce grazie a voi. Ovviamente un abbraccio e alla prossima puntata.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: le devastanti inondazioni al confine tra Nepal e Tibet, 165 morti accertati ed oltre 1000 dispersi, attivata la solidarietà internazionale. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, in futuro il governo lavora agli aiuti selettivi. L'attentato a Sigfrido Ranucci oggi a Rebibbia, gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori, la vitola a riesame il 7 settembre. Torna il caldo torrido sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone. Il disastro in Tibet, mentre si scava nel fango alla ricerca di superstiti nella regione, sia Nepal che Cina, aggiornano la conta delle vittime accertate, oltre 160, e dei dispersi, 1300 circa. Ma intanto salgono le preoccupazioni per una seconda alluvione provocata dall'accumulo di detriti. Il servizio.
5: Si muovono le squadre di soccorso della Cina nella regione nepalese di Rasuwa, al confine con il Tibet cinese, corsa contro il tempo, non solo per salvare superstiti nel fiume di fango che ha travolto interi villaggi, ma si teme una seconda inondazione. Ora che dati satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Bote Koshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova catastrofica ondata. A monitorare la situazione l'International Center for Integrated Mountain Development, mentre dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma che un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri si è staccato da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine, precipitando per 1000 metri verso il fiume. È stato questo a provocare la scossa sismica, che viene aggiornata ad una magnitudo di 5.2. Intanto si aggiornano i numeri delle vittime: 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
4: In Libano, Hezbollah armata non può essere sovrana. È necessario il pieno recupero della sovranità libanese sul territorio nazionale. Così il vice premier e ministro degli esteri Tajani, intervenuto ieri al meeting di Rimini. Sentiamo.
6: Il nostro impegno a rimanere in Libano anche dopo la fine della missione UNIFIL. Non so se si potrà prolungare oltre il 31 dicembre, però noi vogliamo essere lì proprio per garantire la restituzione del territorio alla sovranità di Beirut. Hezbollah armata non può essere sovrana in quel territorio, servono le forze armate libanesi che devono rioccupare il territorio.
4: Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati, detenuti a Rebibbia, con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Walter La Vitola. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, bollino rosso in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata da diversi stati americani. La società di Mark Zuckerberg, con un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 18 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Nei giorni del controesodo di agosto si accende l'attenzione sull'anno scolastico ormai alle porte, ripartenze diverse a seconda dei territori. Il servizio.
7: La prima campanella suonerà il 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano, seguite il 10 settembre da quella della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Nella mappa disegnata dalle regioni che fissano in modo autonomo l'inizio e la fine delle lezioni il 14 settembre, rientrano in classe gli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Nei due giorni seguenti, tra il 15 e il 16, avviano le lezioni altre 9 regioni, tra cui Campania, Emilia Romagna e Lazio. Chiudono la serie il 17 settembre gli studenti della Puglia. Intanto il Ministero dell'Istruzione ha emanato l'ordinanza che contiene le date delle festività degli esami in un anno poco generoso sul fronte dei ponti. Cadono di domenica infatti il 4 ottobre e il 1 novembre, mentre l'8 dicembre capita di martedì. Tra venerdì e sabato i giorni chiave del Natale 2026, mentre nella primavera del 27 potrebbero deludere il 25 aprile che cade di domenica e il 1 maggio di sabato. Così bisogna guardare a mercoledì 2 giugno per spezzare la settimana con una festa. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
4: L'arte contemporanea perde una sua icona, è morta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Nella sua lunga carriera, iniziata negli anni 50, spaziato dalla pittura alla scultura alle installazioni di grande impatto visivo, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo, dalle Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione degli anni 2000, che ne ha fatto l'artista vivente più venduta al mondo. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera.
8: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979, nei pressi di Tempio Pausania, venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla

0: e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qui, siamo pronti, io sono Paolo Frau, buongiorno, se ci state ascoltando di mattina, perché andiamo in onda la mattina in diretta, siamo in diretta in questo lunedì 24 agosto 2026 e andiamo in onda di mattina anche domenica alle 10, lo vado a ricordare, poi nel pomeriggio andiamo in onda invece giovedì alle 16, mercoledì alle 20, venerdì alle ore 23. Allora, buona estate ovunque voi siate, siamo già arrivati quasi addirittura d'arrivo con questo format estivo che si chiama Sotto il Sole di Sardegna. È un format che vi vuole informare sulle cose belle che trovate nella nostra isola, quindi dalle spiagge, ma in questa settimana parleremo di un evento che si terrà domenica 30 agosto 2026. Si terrà un evento davvero importante nella Marina di Torre Grande. So che siete in tanti a seguirci, so che siete in tanti a trascorrere le vacanze nella nostra isola, allora noi vi consigliamo di non prendere impegni domenica e andate ad assistere alla Sartiglietta Estiva 2026 che si svolgerà proprio nella Marina di Torre Grande ad Oristano. Un evento è una tradizione, una giostra equestre dove ci sono dei giovanissimi cavalieri davvero molto bravi, molto abili, che guidano questo corteo e poi c'è il Sugomponidori che è il capocorsa e noi siamo andati proprio a trovarli proprio dove loro fanno le prove, e quindi ci sarà un'intervista proprio, questa è una sorpresa che vi facciamo, proprio con i protagonisti principali della Sartiglietta, per cui abbiamo velocissimamente fatto qualche domanda alla capocorsa, che è una femminuccia, al secondo, che è un maschietto, e poi al terzo, che sono i protagonisti di questa giostra che vi invitiamo di andare a seguire proprio domenica. Ma si parte con la grande musica e iniziamo con gli NSYNC.
1: Sotto il sole di Sardegna conduce Paolo Fra.
0: NSYNC, eccoli qui, si chiama It's Gonna Be Me. È un singolo della boy band statunitense, questo è un pezzo del 2000 e lo ritroviamo.

Eccolo qui, si chiama It's Gonna Be Me. Questo è un singolo di questa boy band statunitense che si chiamano NSYNC. E questo brano è anche stato l'unico singolo di questo gruppo a raggiungere la vetta del Billboard Hot 100. Allora, come vi ho detto, ci sarà un'intervista velocissima ai protagonisti della Sartiglietta che si terrà domenica. Vado a ricordare che i protagonisti sono Emanuela Carboni, che il suo cavaliere si chiama Camilla, poi ci sarà Gabriel De Montis, un secondo su El Diablo, e poi c'è anche Alice Poddighe. Le abbiamo intervistate velocissimamente, siamo stati lì, abbiamo un po' assistito un po' alle prove, no? È bello, no? Vederli davvero impegnati. Poi qui i ragazzi giovani che fanno la Sartiglietta davvero si impegnano tantissimo, ci mettono da veramente l'anima. E allora andate numerosi, applauditeli, sicuramente seguirete una manifestazione davvero importante organizzata tutto questo dalla Proloco di Oristano. New Kings on the Block, questa intervista arriverà fra un po', quindi non preoccupatevi, rimanete con noi. Intanto ascoltiamo questa Step by Step, che sicuramente in tanti ricorderete, è contenuta dall'album che si chiama proprio così, New Kings on the Block, questo pezzo del 1990. Questo è stato un album prodotto da Maurice Starr, che è anche autore e unico dei 7 brani, e ha collaborato alla composizione dei 5 rimanenti. Eccoli qua, New Kings on the Block, nella nostra settima puntata, sotto il sole di Sardegna.

Che paura, c'è Dracula, Tame Impala, questo è il nome del gruppo australiano, questo è un pezzo del 2025, si chiama appunto Dracula, il terzo estratto da quello che è stato il loro quinto album in studio, Dead Beat, questo è il titolo dell'album. Intanto, come vi ho detto, parleremo della sartiglietta estiva, ma se siete nella nostra isola, noi vi consigliamo anche di andare a visitare dei paesi davvero incantevoli, cioè per esempio Orgosolo, sono oltre i 150, pensate, i murales che trasformano le strade e le piazze di Orgosolo in un museo a cielo aperto che racconta le travagliate vicende legate al banditismo in Sardegna. E poi c'è anche Orosei, al centro del Golfo di Orosei si trova la cittadina che gli dà il nome. Il suo centro storico è caratterizzato da 17 chiese, una più bella dell'altra. Quindi se siete da quelle parti fate un salto lì. C'è un rinomato centro turistico, Orosei è conosciuta anche per un'animata vita notturna nei suoi 20 chilometri di costa, che bello. E va bene, si torna molto indietro nel tempo, 1985, questo davvero è un gruppo musicale italiano, si chiamano Baltimora, Questo è stato il primo estratto da quello che è stato il primo album in studio, si chiama Living in the Background, e questo è Tarzan Boy su Sotto il Sole di Sardegna. L'abbiamo detto, ottava puntata. Ci stiamo davvero lasciando alle spalle l'estate, no? Ormai siamo arrivati in questo lunedì al 24 agosto 2026 e voi siete collegati con le nostre web.

0: eccolo qui con me, 1980. È stato davvero un anno importante per questo singolo di questo gruppo che si chiamano Blondie, e l'abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento Sotto il Sole di Sardegna. E allora vi parlo, e poi andremo a sentire proprio una velocissima intervista che abbiamo fatto ai protagonisti della Sartiglietta Estiva, che si terrà, vi ricordo, domenica 30 agosto 2026. I suoi protagonisti, il consiglio direttivo della Proloco di Oristano, presieduto da Ilaria Canu, ha ormai ufficializzato da tempo la nomina del suo componitore Edu e della sua periglia per l'edizione che si svolgerà appunto domenica prossima. A guidare il corteo e la tradizionale corsa alla stella sarà la giovanissima Emanuela Carboni, che così vestirà i panni di suo componitore Edu montando Camilla, un pony giarino di 5 anni. Sarà poi lei ad aprire la manifestazione e a condurre i piccoli cavalieri e le amazzoni in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate oristanese. Quindi mi raccomando, tanti turisti nella nostra zona che ci ascoltate, non prendete impegni e affluite numerosi a questo appuntamento. Al suo fianco ci saranno Gabriel De Montis nel ruolo di Susy Gundu in sella, come vi ho detto, al Diablo, poi è un giaraba di 6 anni, poi c'è Alice Poddi che su Derzu, che monterà Atena, un pony giarino di 5 anni. I tre giovani protagonisti appartengono all'associazione Mini Cavalieri Eleonora d'Arborea, lo ricordiamo, diretta da Rosa Maura Fiori, realtà che da anni insomma contribuisce alla formazione delle nuove generazioni di cavalieri amazzoni. Poi ad accompagnare le manifestazioni, lo vado a ricordare, questa manifestazione saranno, come da tradizione, mini tamborini, mini trombettieri della scuola Pacifico Trazzi, Fiore all'Occhiello della Proloco di Oristano e vivaio dei futuri musici della Sartiglia. Poi la Sartiglietta Estiva parteciperanno inoltre i mini cavalieri della Giara Oristanese. Con questa scelta il consiglio direttivo della Proloco ha voluto così premiare l'impegno, la passione e la preparazione di questi giovani cavalieri. Davvero si impegnano tantissimo. Noi eravamo lì e sono chiamati così a rappresentare anche il futuro di una tradizione secolare che continua a rinnovarsi senza perdere il proprio fascino. E allora la Sartiglietta Estiva, che prima si svolgeva il 15 agosto, poi per motivi anche di tempo, eccetera, insomma. Ecco l'intervista.
1: Ci troviamo proprio nella scuderia Eleonora d'Arborea, quindi la scuderia Eleonora d'Arborea. Abbiamo anche assistito a delle prove importanti, ci siamo divertiti e sono qui proprio con i protagonisti. Partiamo proprio con il capo corsa, che è Emanuela Carboni. Ciao Emanuela, sei pronta per questo grande, importante impegno che ti aspetta domani?
2: Un po' d'ansia, però sì.
1: Emanuela Carboni, anni?
2: 17.
1: 17, fai equitazione, insomma, vai a cavallo da?
2: 6 anni.
1: 6 anni, quindi sei pronta per questo grande impegno? Quindi cosa ti aspetti?
2: Speriamo vada tutto bene.
1: Che prenda magari la stella. Ti abbiamo visto nelle prove, fai una remada veramente incredibile, quindi i turisti che verranno ad assistere alla Sartiglietta, anzi li invitiamo affinché vengano numerosi, cosa gli vuoi dire? Perché devono venire i turisti a vedere la Sartiglietta Estiva?
2: Perché è una tradizione sarda, speriamo piaccia a tutti.
1: Assolutamente. Parlavamo con Emanuela Carboni, che è la capocorsa di questa edizione della Sartiglietta. Bene, parliamo adesso invece con Gabriel De Montis, che è il secondo. Anni a Gabriel?
3: 12
1: anni, sei veramente bravo, assistevamo alle prove, sei veramente... Tu da quanti anni fai equitazione?
3: Quest'anno 5.
1: 5, questa è una prova importante, sei vicino al capocorsa, sei secondo e quindi insomma cosa ti aspetti tu di questa bella manifestazione che sta per arrivare? Domani sei pronto?
3: Sì, sono pronto e aspetto...
1: Sì. Aspetti, speriamo che tu prenda la stella intanto, no? Giusto? Perché tu scenderai con la stella, come il capocorso, e anche con lo stocco, giusto?
3: Sì.
1: Ok, perfetto. Noi siamo qui, lo sai perché? Perché siccome le nostre radio web le sentono, si possono ascoltare in tutto il mondo, vogliamo che insomma domani ci sia tantissima gente, perché se c'è tantissima gente voi potete impegnare anche di più, no?
3: Sì.
1: Perfetto.
3: Ci mostriamo di più.
1: Assolutamente, certo. Non ho chiesto alla capocorsa come si chiama il tuo cavallo.
2: Camilla.
1: Invece quello di Gabri?
3: Diablo.
1: Il capocorsa non è Emanuela, scusami. Diablo, ok. Adesso invece parliamo con Alice Poddiga, che è la terza. Alice, per quanti anni hai?
4: 15.
1: 15 anni, quindi per la serata di estiva tu sarai la terza. Da quanti anni anche tu fai?
4: Più o meno 7.
1: 7 anni, quindi... non ho chiesto ai ragazzi poi cosa vorranno fare in futuro, se seguiranno questa passione oppure cosa ti piacerebbe fare?
4: No, fare la sartiglia con mio padre magari.
1: Ok, tuo papà fa la sartiglia.
4: Sì, sì.
1: Perfetto, quindi niente. Va bene, perché dovrebbero venire i turisti a vedere la sartiglietta? Perché ci saranno tanti turisti, no, il 30, sai che turisti non ci sono, speriamo almeno. Perché dovrebbero venire?
4: Perché faremo un bello spettacolo, si spera, comunque è una tradizione, niente questo. Beh.
1: Quindi la corsa alla stella e poi ci sono anche le pariglie, giusto? Giusto, Emanuela?
4: Sì.
1: Le pariglie ovviamente saranno un altro spettacolo, voi non potrete fare evoluzione, però gli altri, insomma, qualcosina si farà, giusto?
4: No, vabbè, io no, però già Gabri e Alice potranno farle.
1: Ah, perfetto, va bene. Grazie per questa intervista e in bocca al lupo.
4: Grazie mille.
3: Grazie. Ciao.

bello, abbiamo It's Still Rock and Roll to Me, insomma un po' emozionati, soprattutto Gabriele, vabbè, beh, normale, comprensibile. Poi li abbiamo beccati nel, insomma, quando avevano finito le prove, erano veramente stanchi, c'era tanto caldo, appunto lì nella scuderia di Rona d'Arborea, insomma, comunque siamo riusciti a captare un po' di emozione, no? Con i protagonisti della Sartiglietta estiva, la Sartiglietta estiva che è uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo ristarese, che insomma ormai da anni, come vi dicevo, è capace di unire il valore della tradizione equestre con la promozione turistica anche della Marina di Torre Grande, perché poi insomma solitamente la Sartiglia invernale si svolge nel cuore della città di Oristano, mentre la Sartiglietta estiva nella Marina di Torre Grande. Vado a ricordare, come vi dicevo prima, che prima si svolgeva il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, poi per motivi anche climatici, insomma, è stato spostato l'orario per esserci un po' più di fresco, e anche il giorno mi sembra che vada molto meglio così. Domenica 30 agosto alle 20 inizierà il tutto. Dai, ascoltiamo l'ultima canzone di Drake, eccolo qui.

Eccolo qui Drake, questo è Genis, la storia di questo pezzo. Insomma, questo è un brano nuovo di Drake, si trova all'interno dell'album Iceman. Il pezzo è diventato, pensate, un enorme caso mediatico e anche tormentone virale grazie al ritornello ossessivo e a un coro che ripete di stare zitto a una misteriosa Genis. Chissà, chi sarà mai questo Genis? Va bene. Voglio salutare Nicola, ci ascoltano dal mercatino dell'usato, lo ricordo, nuova gestione. Che cos'è il mercatino dell'usato? Insomma, potete andare lì, potete vendere, si può guadagnare portando la vostra merce in conto vendita, c'è poi una valutazione gratuita a casa tua, perché poi al mercatino dell'usato effettuano anche il servizio di sgombero e anche di trasporto. Lascio il numero principale, 0783 20 69 79, ecco, se volete comunque sentirli, o magari vi volete recare direttamente al mercatino dell'usato, la nuova gestione in via Papa Giovanni XXIII 4749 a Santa Giusta Oristano, ok? Lo ricordiamo, da Oristano, superata la rotonda del distributore Isola, potete proseguire fino alla rotonda successiva, poi svoltate in via Puccini e ecco lì trovate a sinistra, in cima alla breve rampa d'accesso, questa nuova realtà che si chiama il mercatino dell'usato, nuova gestione. E saluto Nicola che sicuramente ci segue in questa ottava puntata di Sotto il Sole di Sardegna, che si ferma per un attimo, ma stiamo tornando. Sotto

Vai dai un po' di ritmo in questa ottava puntata che non è sicuramente mancato, insieme alle curiosità, tutte le cose che in Sardegna si possono vivere in questo periodo dove l'estate davvero si è fatta sentire e si sta ancora facendo sentire, perché insomma il caldo è davvero incessante. She Bangs, questa è una canzone del cantante portoricano Ricky Martin dal suo album che fece uscire nel 2000, Sound Loaded, con molte altre canzoni appunto di Ricky Martin. Bene bene, siamo pronti per andare un po' a curiosare nella nostra isola, perché andiamo a Baunei, la costa di Baunei, che è uno dei tratti più apprezzati dell'Ogliastra, la regione centro orientale della Sardegna, movimentata da mare e montagne, tanto che molte delle calette che sorgono lungo gli oltre 30 km di costa sono spesso di difficile accesso. C'è Cala Gorizie, è nota per il suo pinnacolo calcareo, poi c'è Punta Caroddi che la guarda dall'alto dei suoi 143 metri d'altezza, poi ci sono ciottoli bianchi e sabbia che fanno da contorno a un mare davvero cristallino, dove le differenti tonalità di azzurro sono dovute alle sorgenti d'acqua dolce sotterranee. Ebbene, vogliamo così musicalmente parlando arrivare ai giorni nostri con questo pezzo, questo singolo di questa cantautrice statunitense, si chiama Ella Langley e si chiama Chosen Texas, la canzone che vi faccio sentire.

Eccolo qui, si chiama Ella Langley, questa Chosen Texas è la canzone che vi ho fatto sentire. Io sono Paolo Frao, sono coadiuvato in regia dal buon Franco che è nella torre di Villa Urbana, non l'abbiamo ancora detto. Sì, Franco che ci coadiuva in regia ed è lì, a Torre Grande, si trova Villa Urbana dove appunto con coadiuva il nostro appuntamento tecnicamente, è lì che ci assiste, però vi ricordo che lui è direttore di due grandi web radio che sono collegate per questa 8ª puntata e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non l'ho detto che è l'ultima puntata perché poi avremo modo anche noi di riposare un po' e poi di ritorniamo con l'appuntamento con cui ci siamo lasciati prima dell'estate. Allora, sfida tra i giganti, ricordate, no? Ok, perfetto. Allora, quindi vado anche a menzionare le altre radio. Allora, Villa Urbana Music, Radio T 2000, Radio Centrale Oristano e Felix On Air 2026. Oh, bene, vi parlo di Arbatax, nota per le rocce rosse. Arbatax è la cartolina dell'Ogliastra dove riempire sguardi e rullini del monumento naturale illuminato dal calore del sole. Calamoresca è una spiaggia piccola e riparata. Poi c'è Porto Frailis che è perfetta anche per famiglie con bambini. Poi c'è Capo Bella Vista che è un punto panoramico dove si può godere di un panorama davvero ai piedi di un faro del XVII secolo. Poi tra Tortoli e Barisardo c'è il cosiddetto tesoro d'Ogliastra dove le acque color smeraldo hanno bassi fondali e rorano una sabbia fine intervallata da scogli scuri. Poi dalla baia di Cea si ricordano i due alti faraglioni Is Scogliis Arrubius raggiungibili a nuoto. Vi si tuffano audaci nuotatori ovviamente. Non è il nostro caso, vero? Non lo so Franco, tu ti sei mai tuffato da quelle parti? Va bene, ora vi faccio sentire un pezzo che va quasi a chiudere questa ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Questo è un singolo del 1985, scritto anche per la colonna sonora del film Ritorno al Futuro. Fu il primo singolo di questo gruppo ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100 e in seguito ottenne anche un discreto successo in tutto il mondo. La canzone fu anche candidata agli Academy Awards nel 1986 nella categoria Oscar della migliore canzone. Vi facciamo sentire The Power of Love, Hey Lewis and the Sue News.

Mamma mia, è volato. Ottava puntata e anche l'ultima di Sotto il Sole di Sardegna, poi ci risentiremo verso la metà del mese di settembre per Sfida Tre Giganti, che sarà l'appuntamento che andremo a riprendere. Va bene, è stato davvero bello potervi avere così dall'altra parte sintonizzati sulle nostre web radio per questo format estivo che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Ebbene, l'estate non è finita, però insomma, per quanto ci riguarda abbiamo anche noi bisogno di riposare un po' e poi di riprendere nel periodo quasi autunnale. Bene, da parte di Paolo Frano è davvero tutto, saluto, ringrazio Franco che è stato come sempre abile e attento in regia, ricordo di seguirci sempre perché la musica nelle nostre web radio c'è sempre, continua, gli appuntamenti ci sono, Franco va in onda il sabato e anche la domenica, per cui insomma seguite sempre le nostre web radio. Allora Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e andiamo anche a ricordare, sentite in sottofondo il mio cane che abbaia qui nella nostra fattoria, dicevo appunto Radio Centrale Oristano e Radio Felix Onel, le nostre radio collegate per questa ottava e ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. È davvero tutto da parte di Paolo.

0: Buon giovedì amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio amici miei.
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Eccola, parte il nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Subito un indovinello giusto per vedere se siete subito attivi e partecipi. Vediamo chi indovina da quale disco e da quale autore è tratto questo brano rivisitato in chiave elettronica per voi, ma risalente alla musica classica che tante gioie ci ha dato e continua a darci. Allora, indovinello sonoro, per le risposte valide non, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Chi indovina potrà vincere o un CD musicale oppure una dedica a sua scelta all'interno dei nostri viaggi sonori. Eccolo qua, avanti tutta, voglio le vostre risposte. 349 7267 647, si va!

e non è neanche l'anonimo veneziano. Comunque vi vedo belli scatenati sul Venezia, ci siamo, ma non è l'anonimo veneziano. Dai, scriveteci la risposta esatta di questo brano e l'autore, soprattutto l'autore. Adesso un brano che mi fa venire la pelle d'oca. Senti qua, senti che attacco.

Ma dove lo trovate un DJ che vi fa ascoltare la musica classica rivisitata in chiave elettronica? Forza, scatenatevi! 349-7267647 per viaggi sonori verso paradisi lontani, antichi.

Eccoci qua, allora andiamo con la scheda tecnica di questo viaggio sonoro. Lui era Tommaso con una M, Tommaso Giovanni, detto Zuane Albinoni, nato a Venezia l'8 giugno del 1671 e sempre volato in cielo, sempre dalla città lagunare, il 17 gennaio del 1751, quindi ha vissuto ben quasi 80 anni, ne aveva 79 compiuti, quasi 80. È stato un compositore e violinista italiano appartenente alla stagione musicale del tardo barocco. Tommaso Albinoni nacque da una ricca famiglia veneziana di mercanti di carta, originaria di Castione della Presolana. Vediamo se sapete dov'è Castione della Presolana, altro indovinello in questo caso geografico. Secondogenito di Lucrezia Fabris e Antonio Albinoni. Albinoni amava definirsi musico di violino, dilettante veneto. Alla faccia del dilettante, direi. Studiò violino e canto e già in età precoce divenne un bravo cantante e soprattutto un valente violinista. Probabilmente ebbe come maestro Giovanni Legrenzi. Diversamente da autori del suo tempo, Albinoni coltivò l'arte della composizione musicale solo per diletto e non per esigenze di affermazione professionale. Ancora più bello e ancora più ammirabile. Mantenendosi quasi sempre su atteggiamenti di forte indipendenza personale e si rifiutava costantemente di avere mecenati al suo seguito. Mecenati che nel suo tempo potevano avere più referenti, tra i quali la Chiesa, nei molti ruoli che essa offriva, le corti della nobiltà o le famiglie reali. Forse per sua scelta non si iscrisse mai alla Corporazione Veneziana degli strumentisti professionisti, l'arte dei sonatori, privandosi così di esibirsi in pubblico, cosa che non amava. E qua mi viene in mente mio amico Nick Gilles che dice che Avicii è il Bach della musica elettronica. Ecco, anche Avicii, che tra l'altro è volato in cielo anche lui, non amava esibirsi in pubblico, ma restava un grandissimo produttore di studio. Mentre continuiamo con la storia di Tommaso Albinoni, quindi privandosi così di esibirsi in pubblico, cosa che non amava, e di ottenere dei guadagni, si orientò quindi verso la composizione. Quindi possiamo dire che era un producer degli anni 700. Ok, allora andiamo con la scheda tecnica di Tommaso Albinoni. Nel frattempo vedo che state mandando tanti messaggi, bene così, poi vi saluto tutti. Intanto continuate a scriverci al 349 7267 647. Un po' di respiro e poi ancora scheda tecnica.

Proseguiamo nella scheda tecnica di Tommaso Albinoni, che visse tutta la vita a Venezia, anche se viaggiò molto. Si ricordano almeno due suoi viaggi a Firenze. Tra l'altro cogliamo l'occasione per salutare i nostri amici di Firenze, ne abbiamo tanti che ci ascoltano. Saluto Daniele, saluto Maura, Marco, Ilaria, Nicolò e tutti gli amici di Parco delle Cascine e non solo. Quindi tra i viaggi di Tommaso Albinoni si ricordano quelli del 1703 e del 1722. Compose la sua prima opera dal titolo Zenobia, regina de Palmireni, nel 1694. Sul libretto di Antonio Marchi, anno in cui uscì anche la sua prima raccolta di musica strumentale, dal titolo Le 12 sonate a 3, opera 1. Da allora divise equamente la sua attività tra le composizioni per canto, tra i quali melodrammi, serenate e cantate, e per strumenti, sonate e concerti. Fino al 1709, anno della morte del suo babbo, poté dedicarsi alla musica senza la necessità economica, quindi ancora più bello perché vuol dire che la faceva proprio per passione. Poi, anche grazie alla volontà testamentaria paterna, cioè del padre, fu sollevato dal dover continuare l'attività affaristica familiare in quanto figlio maggiore, lasciando tale compito ai fratelli minori. Questo gli permise di dedicarsi alla musica a tempo pieno e di raggiungere una certa notorietà abbastanza in modo rapido. Quindi lunga vita a Tommaso Albinoni, che riposa in pace, sarà in cielo, magari ci starà ascoltando, e quindi grazie per quello che ha donato al mondo della musica. Continuiamo, si viaggia perché la musica a volte è magia.

Bene, bene, proseguiamo allora nella vita, nella storia di Tommaso Albinoni, che sposò una cantante d'opera che si chiamava Margherita Raimondi nel 1705 e fu anche grazie a lei che cantò a Monaco nel 1722. Massimiliano Emanuele II, elettore di Baviera, quindi siamo in Germania, cui Albinoni dedicò 12 concerti, lo invitò a Monaco per digerire... Sì, digerire... Scusa... per dirigere l'opera durante le celebrazioni per le nozze del principe elettore Carlo Alberto di Baviera con Maria Amalia d'Asburgo, figlia dell'imperatore Giuseppe I. In tale occasione compose l'opera I veri amici e la serenata Il trionfo d'amore. Allora, ai veri amici dedichiamo anche il prossimo disco e grazie che siete con noi anche in questo viaggio sonoro speciale Tommaso Albinoni. Ripercorriamo la storia della musica, in questo caso classica, con schede tecniche e dischi che hanno fatto la storia di questa arte, direi millenaria, ma direi eterna. Evviva la musica, evviva la vita, evviva Tommaso Albinoni.

Dai, finisco la scheda tecnica, poi vi saluto. Oltre a musica concertistica barocca, per cui alla notorietà odierna, famosi in particolare i suoi concerti per oboe, e stiamo ascoltando molti dischi che hanno all'interno anche lo strumento oboe, compose circa una cinquantina di opere liriche, quasi tutte andate perdute e di cui rimangono poche arie. Solo del Radamisto del 1698 rimane la partitura completa. Non conosciamo le sue opere, che rivaleggiarono con quelle di Francesco Gasparini, compositore attivo a Venezia. A proposito di Gasparini, saluto il mio amico Simone Gasparini di Romano De Zelino, che sarà il nostro ascolto. Le sue composizioni inoltre furono sempre considerate all'altezza di altrettanto famosi musicisti contemporanei, come ad esempio Corelli, Scarlatti e Vivaldi. Le sue 10 raccolte strumentali furono pubblicate con molto successo in Italia, ad Amsterdam e anche a Londra. Ricordo che stiamo parlando dei primi anni del Settecento, quindi tanta roba, riscuotendo un notevole successo in molte corti e famiglie nobili dell'Europa meridionale. Fu particolarmente attratto dall'oboe, uno strumento relativamente poco usato in Italia fino ad allora, tanto che il suo è stato il primo concerto per oboe scritto in Italia, mentre i concerti per oboe solo furono per la prima volta composti in Germania da altri artisti molto famosi, aggiungerei anche dal nome appunto di Telemann e Handel. Albinoni, dopo aver composto 4 concerti per oboe solo, il numero 3, il 6, il 9 e il 12, compose 4 concerti con 2 oboi, numero 2, 5, 8 e 11, opera 7, che furono i primi ad essere pubblicati e che riscossero un tale successo che Albinoni ripeté questa formula nel 1722 con l'opera 9. Ok? Continuate a scriverci, vi vedo scatenati. 349-7267647. Salutiamo Stricchete Strocchete. Gabriella, porta pazienza Gabri, che devo finire questa cosa qui, poi ti rispondo volentieri, ok? Salutiamo gli amici dell'Olmo di Martellago Venezia, salutiamo Manuel di Arzignano, salutiamo tutte le persone in ascolto, siete in tanti. Mi raccomando, vai con i messaggi. Adesso indovinello sonoro, chi indovina vince una dedica musicale o un CD sonoro a sua scelta. Senti qua, titolo e autore esatto, scritti nel modo corretto, altrimenti non vale per il concorso. Forza!

Bravo, bravo Francesco della Sardegna, aveva indovinato il primo indovinello sonoro. Bravo Franci, sì, era proprio quella la canzone, non dico il titolo che magari poi riproporremo il sondaggio, l'indovinello sonoro anche in altre puntate. Comunque bravo, bravo Francesco. Salutiamo anche Daniele, Laura, Lorenzo Speed, ciao Bergamo, come mai Bergamo oggi? Niente Barbisano, va bene. Salutiamo anche Elisa che ha compiuto gli anni da parte di suo marito Manuel di Arzignano, che voleva dedicare appunto una canzone a sua moglie. Allora le dedichiamo questa che dovreste conoscere visto che ci ascoltate spesso e volentieri. Salutiamo anche Roberto di Noale che ci scrive super, ciao Lorenzo. Salutiamo anche Mr. Frittella, grande Mr. Frittella, grazie della tua splendida musica, stupenda musica. Sì, era proprio Wagner, bravo, bravo Mr. Frittella che hai indovinato. In ascolto, in streaming, grazie allora Mr. Frittella. Salutiamo gli amici di Salzano, Venezia. Salutiamo anche la Maria Grazia di Sottomarina che aveva scritto Rondò Veneziano, non era il Rondò Veneziano, comunque l'artista, come stiamo studiando, era proprio Tommaso Albinoni di Venezia, quindi non hai indovinato il titolo dell'autore, però ci sei arrivata vicina, perché comunque quella era la zona di appartenenza geografica. Bene, continuiamo allora con la scheda tecnica del nostro amico Tommaso Albinoni, che a parte alcuni lavori strumentali datati anno 1735, poco si sa della vita delle opere di Albinoni dopo la metà degli anni 1720. Albinoni morì nella sua città natale, ovvero Venezia, come abbiamo già detto, nel 1751. Molti dei lavori di Albinoni andarono perduti durante la Seconda Guerra Mondiale per la distruzione da parte degli anglo-americani della Biblioteca di Stato di Dresda, quindi Germania. Forse dopo il 1740 si ritirò a Venezia e smise di comporre, dedicandosi alla scuola di canto. L'opera per la quale è più noto al grande pubblico, l'Adagio in Sol minore, è stata in realtà composta dal musicologo romano Remo Giazzotto, che tra l'altro il cognome sembra molto veneto, sinceramente, Remo Giazzotto, che lo ha pubblicato nel 1958. Tuttavia Giazzotto ha sempre affermato di aver effettuato una composizione nello stile del tempo basandosi solo sui bassi e su sei frammenti di melodia trovati a Dresda, sempre in Germania, nel 1935, non più presenti nella Staatsbibliothek, probabilmente andati distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale, come detto prima. Allora, avete indovinato il titolo d'autore di questo brano? Scrivetecelo!

Bene, allora abbiamo ripercorso un po' la storia di questo grande artista veneziano dal nome Tommaso con una M Albinoni. Spero vi sia piaciuta. Se avete altre schede tecniche o altri artisti che vorreste che ripercorriamo nel futuro, nei prossimi viaggi sonori, scriveteci il nome degli artisti che vorrete riassaporare con le loro sonate, con le loro produzioni sonore, eccetera eccetera. Vado a leggere un po' di messaggini, sono tantissimi, quindi saluto il David66 della Riviera del Brenta, anche lui veneziano di nascita ed adozione, almeno così penso. David66, sempre presente nei nostri viaggi sonori, grazie David, un saluto a te e un abbraccio alle tue bimbe. Andiamo con Luisa che dice: ciao Lorenzo, ben ritrovato nella tua trasmissione. Luisa, grazie. Luisa di Vedelago, Treviso, la marca trevigiana sempre presente, come la provincia di Venezia, con l'olmo di Martellago, la Gabri, che continua a chiamarci. Gabri, un attimo, poi ti rispondo, vai tranquillo, aspetta un attimo se sei in ascolto. Lorenzo, volevo salutare te e dedicare una canzone a mia moglie Elisa, ok? Arzignano, buon viaggio sonoro anche da parte di Davide di Villaverla, anche Villaverla sempre presente nei nostri viaggi sonori, quindi anche gli amici vicentini, zone Novoledo, Villaverla, dove si uniscono il Bacchiglione, il Timonchio, anzi nasce il Bacchiglione, il Timonchio, Ligna e tutti i vari corsi d'acqua. Siamo in ascolto anche dalla provincia di Venezia, quindi salutiamo da Santa Maria di Sala gli onnipresenti, anche loro Simon e Tania, grazie ragazzi, veneziani come Tommaso Albinoni, che stiamo ripercorrendo la sua storia e quindi lo ringraziamo per quello che ha dato alla musica. Grazie Tommaso Albinoni e viva la musica, dalla classica alla melodic techno con Lorenzo Speed. Viaggio sonoro www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/LorenzoSpeed. Siamo sempre di più, più siamo e più ci divertiamo. Aspetto i vostri messaggini 349 7267 647, WhatsApp, Telegram e anche SMS. Arriva un altro indovinello sonoro, vediamo chi indovina il prossimo brano che parte tra 20 secondi circa. Titolo autore, chi indovina una dedica musicale in omaggio o ha scelto un CD sonoro. Restate con noi e viaggiate con la musica. Forza!

0: e pensieri lasciano spazio a stupendi viaggi musicali. Da Firenze, Maura.
1: Con vero piacere. Partecipo ai tuoi viaggi sonori. E allora andiamo con la nuova avventura. Ciao da Erika, da Conte.

Bene, bene, allora siamo riusciti a rispondere anche alla telefonata dell'amica Gabri, Olmo di Martellago Venezia, sempre presente con le sue telefonate, con i suoi viaggi sonori. Un saluto a lei e a tutti i bambini del mondo, perché la Gabri si ricorda sempre di tutti i bambini del mondo, anche alle mie nipotine, Silene ed Asia. Veramente due splendide creature, due gioiellini, non posso non emozionarmi citandole perché sono veramente delle personcine meravigliose, assomigliano allo zio praticamente. Dai, scherzi a parte. Va bene, dai, saluti a tutti i bambini e le bambine del mondo, anche a Laura che ci ascolta da Cortina d'Ampezzo, quindi salutiamo gli amici ampezzani. Io saluto anche Ottorino Menardi alias Ottomix, che è nativo proprio di quelle zone, anche se vive da tanti anni in Veneto, in provincia di Vicenza per la precisione, quindi grande Ottomix, tante volte abbiamo ascoltato i suoi brani. E saluto, visto che è anche un nostro amico in comune, grande Iano Music Machine, anche lui spesso e volentieri ospite dei nostri viaggi sonori. Quindi, indovinello sonoro, da un indovinello sonoro all'altro, la Gabri saluta tutti, soprattutto i bambini e le bambine, ma anche tutte le persone che si ricordano sempre di lei all'interno dei nostri viaggi sonori. Quindi le ringrazia, Miss Strickete Strockete vi saluta tutti e vi abbraccia e vi augura buon viaggio sonoro. Allora andiamo con questo disco e un po' alla volta leggerò anche tutti i vostri messaggi, che sono tanti, ma devo fare un mea culpa, un saluto anche a Nick Turbo di Padova, che nello scorso viaggio sonoro ci aveva salutati, però purtroppo mi sono accorto del suo messaggio solo quando il viaggio sonoro era già terminato, non avevo più la possibilità di salutarlo. Comunque ciao Nick Turbo, se sei all'ascolto un saluto a te e agli amici di Padova in questo caso. E allora, la musica non divide, la musica unisce, da ovunque potete scriverci via SMS, WhatsApp e Telegram al 349 72 67 647. Andiamo a vedere, è arrivato un messaggino mi pare, quindi su questo disco, che è un altro indovinello sonoro, andiamo a vedere chi ci ha scritto. Penso sarà il Dennis da Varsavia, perché di solito lui manda gli SMS. Ok, infatti eccolo qua, vedi, ormai conosco i miei polli, come si suol dire, no, si scherza, i miei ascoltatori che scrivono in questo caso dalla capitale polacca alias Varsavia, che è sintetico, un po' come la Silvia di Oderzo, anche Dennis è sintetico, scrive Varsavia c'è. Quindi salutiamo Lukasz, Ilona e ovviamente Dennis, che ci ascoltano da Varsavia, anche quella città molto importante per la musica classica. Magari faremo uno speciale anche dedicato al mitico Chopin. Io ho avuto anche il mio primo cane, dei miei sette che ho avuto, che si chiamava Chopin, era una femmina, nome incredibile a un cane, Chopin, un altro grande artista della musica classica. Adesso indovinello sonoro, indovinate questo disco, titolo, autore, vincete un CD musicale o una dedica sonora all'interno dei nostri viaggi musicali. Scriveteci 349 72 67 647, speciale Tommaso Albinoni.

Ah, ok. sono sclerato, scusate. Grande Daniele da Barbisano. Non era a Bergamo in ascolto, ma era la risposta alla domanda: dov'è Castione della Presolana, provincia di Bergamo? Risposta alla domanda: origine della famiglia di Tommaso Albinoni. Bravo, grande Daniele, grande. Siete sempre sul pezzo, ragazzi, non posso fregarvi in nessun modo. Bravo, mi fa piacere. Comunque è un comune montano panoramico situato ai piedi del massiccio della Presolana nelle Alpi Orobie, spesso chiamato la regina per la sua maestosa bellezza. Questo rifugio alpino naturale offre una tranquilla fuga per gli appassionati di attività all'aperto, circondato da paesaggi mozzafiato, ideali per escursioni, sci e sport di montagna durante tutto l'anno. La sua posizione tranquilla e le ricche tradizioni locali ne fanno una perla nascosta della Val Seriana. Quindi uniamo la bellezza della musica classica alla melodic techno, ma anche alla geografia. Quindi grazie a Daniele, che ha risposto correttamente, quindi ti meriti una dedica musicale. Bene, salutiamo anche Michele, poi metterò anche i vostri vocali un attimo, ragazzi. Grande, grazie per i saluti, ti stavo ascoltando, top. Bravo Nick Turbo, un saluto a lui e anche alla sua mamma, che spesso e volentieri ci ascoltano insieme. Bene, allora, la musica non divide, la musica unisce. Il Francesco dalla Sardegna c'è, salutiamo anche Roberto di Noale, l'Anna Maria di Dosson di Casier Treviso, salutiamo anche gli amici di Udine, in questo caso Andrea, grande collezionista di flyer storici. E allora, questa ve lo dico io, era Sublime di Lorenzo Spide. Il disco precedente era Viaggio, entrambe con l'H finale, Sublime con l'H finale e Viaggio con l'H finale, del qui presente Lorenzo Spida. Adesso torniamo al mito Tommaso Albinoni. Senti qua.

Allora, vi è piaciuto o no questo viaggio sonoro con speciale Tommaso Albinoni? Ciao a tutti, saluti a tutti, belli e brutti, aggiungerei anche da Silvia Di Oderzo. Ciao Silvietta, la Silvietta, come citato poco fa, sempre sintetica, come il Dennis. Potreste andare d'accordo con i vostri messaggi sintetici. Dai, scatenatevi, non pagate di più se mandate messaggi più lunghi, SMS, WhatsApp e Telegram, 349-7267647 in questa parte finale di questo viaggio sonoro. Ma non diffidate, ci saranno altri viaggi sonori, quindi mandate messaggi. Se non li leggo oggi, li leggerò nei prossimi viaggi sonori. Scatenatevi, 349-7267647, WhatsApp, Telegram ed SMS.

È arrivato anche Agostino, direttamente da Rosolina, Villaggio Norge, Rosolina, provincia di Rovigo. Quindi abbiamo tutte le province del Veneto rappresentate: Belluno, Rovigo, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova. Aspettiamo anche gli ascoltatori delle altre regioni, delle altre nazionalità. Firenze presente, Varsavia, Polonia anche. E poi gli altri, scriveteci, siamo qui per voi. Il prossimo disco alla memoria del mitico Gatto Meo e i suoi proprietari, che saluto e ringrazio sempre per la loro presenza costante, Roberto e Roberta di Montebelluna. Ciao Meo, riposa in pace, fai buon viaggio, è stato un piacere conoscerti.

L'ultimo disco di questo viaggio sonoro, uno dei preferiti della Roberta di Montebelluna, che saluta sempre la Miss Stricchete Strocchete. I saluti sono ricambiati, eccolo qua.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti. Un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni. Spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Bo Radley's, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, del loro ultimo album Live, ma l'inizio è con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i Jayhawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's gonna love you now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

Bruce Sounded da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen, Apples for Isaac, è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Weddle, ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddell, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddell, Let's Be Models, era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

over and over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solov e c'è Alice Taylor ai cori ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Leave It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Trim, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Rock Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993. Più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Boo Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce l'ascoltiamo insieme, Boo Radleys.

The Buradles, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988. Il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side. Album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato, molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album. Lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Sarah Kaun con un estratto dal suo nuovo album, un'anticipazione dal titolo Not How I Hoped, per questa cantautrice del Colorado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on a High, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al 10° album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Wave. Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacklin, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fault Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Whigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover, dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si acc-

120 minuti di Super Sensitol Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11:00.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000. Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance. Si aprono le piste di club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey Max Martinelli. Al mix and play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belli, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mound Dance Nazionale segnava la number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imel Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in vista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è estate fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive.

Ma è tutto normale, con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia. Numero

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomile. Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: it back.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi. Apre la session, un'altra novità made in Italy. Una traccia dance dal forte sapore estivo. Una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan. È stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi. Numero 10, dischi mucho color.

Exclusive Dance Chart. I tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9. Eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Sole Ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue, uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fredde Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

2026, Duccio e Pioci come sei? In questa prima parte la exclusive Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prospa, Medusa, Lopez, la featuring di Spee, Bob Sinclair, Kesha e anche De Palma, Anita, Demi Skill, con la testa gira. Questa era la prima parte della exclusive.

nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci risettiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

No, vai al mix and play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

In questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Adal, posizione number 4, exclusive dance.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno.

Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: In periferia fa molto caldo, mamma sei...

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il trio dei producer milanesi internazionali in Medusa con Every Come a Mile, Don't Wanna Go, ma iniziare World DJ del 27 di agosto 2026. Esattamente in diretta in Italia, sono le 22 e 3 minuti primi. Ecco, chi ci ascolta magari da qualche altra parte del mondo, non so l'orario, ci inviti anche l'orario, a parte che abbiamo anche un nuovo numero. Abbiamo il nuovo numero di Wolf DJ che è il 352-244-2442. Facile, no? Dai, insomma, 352-244-2442. Cosa dobbiamo fare con questo numero? Niente, voi fate quello che volete. Mandateci i vostri vocali, fateci sapere cosa state combinando a quest'ora della sera, perché siamo davvero così interessati anche a sapere cosa combinate. Non so, state ripartendo dalle vacanze, state andando in vacanza, state andando per una bella serata, non so, tutto pagato, che è ancora più bella, quando è tutto pagato è tutto più bello. Ci no, andiamo stasera a mangiare, oh, tu, è offerta la cena, ah, sarà buonissima. Quando vai a pagare invece, beh, cosa accade? Accade che c'è sempre qualcosa che non è andato bene, vero? In pochi dicono no, effettivamente stasera ce la siamo passata bene, va dai, apprezziamo un po' sta vita, dai, per favore. Oh, cari amici, Maria Rosa, buonasera, buonasera Beppe, ciao, ciao Rocco, buonasera, ci sono già tutti gli amici connessi con Wolf DJ. Come al solito ringraziamo questa fantastica radio, questo gentilissimo editore che ha scelto di mandarci e di farci diventare... No, voi siete protagonisti, quindi dovete voi raccontare... Ah, io anch'io devo raccontarvi qualcosa, e ci mancherebbe. L'intrattenitore è lo speaker che parla. Ma non parliamo tanto, altrimenti poi rischiamo proprio di annoiare. Cosa faremo stasera? Beh, vorrei parlarvi di peperoncino, vorrei parlarvi di ospiti, di scrittrici. Un ricordo che ti fa star bene. Dai, un ricordo che ti fa stare bene. Qual è il ricordo che ti fa stare bene? Per favore. 352-244-2442. Un ricordo che ti fa stare bene. Sentiamo un po' il vostro vocale direttamente qui a Wolf DJ. Salutiamo Salvatore. Ciao Salvo, ben trovato Wolf. Merry

0: è lui o non è lui? È lui o non è lui? Ma certo che lui! Diamo il benvenuto a Wall DJ, a Giovanni Sacco. Ciao Gio, pronto?
1: Carissimo mio amico, ti volevo dire
0: Giovanni, dove sei?
1: Mi senti?
0: Sì, ti sei. Ma dove ti trovi, dico? Dall'altra parte. Dove? In quale parte? Dove ti trovi, Gio?
1: Assolutamente, sono nei nostri locali ormai sistemati a Soverato, quindi sono anche con l'apparecchiatura nuova. Spero che tu mi possa sentire in un modo più affidabile rispetto ai tempi precedenti, perché ho fatto l'investimento di comprare una nuova apparecchiatura. Quindi mi senti meglio?
0: Ma sì, Giovanni, ma come no? Ma ci hai abbandonato quest'estate? Cosa? Sì, sappiamo che insomma sei stato impegnato anche in tutto quello che è stato un evento importante lì a Soverato, no? Con il Giova Party. Ci sono stati momenti davvero molto belli, no? Vissuti anche da te, che sei stato lì in mezzo alla gente. È stato un evento davvero importante per la Calabria,
1: sì,
0: Gio.
1: Sì, devo essere onesto, mi sono preso un paio di settimane nelle quali ho latitato, la mia presenza non è stata assidua come sarebbe dovuta essere, però è chiaro che anche per me è un periodo di piccolo buco è servito per rigenerarmi. Come dici tu, ho trovato spazio per godermi un pochettino di mare, anche per andare a vedere questi spettacoli che sono, diciamo, succeduti. Tra le altre cose, una bellissima esperienza l'ho fatta anche con il concerto di Cristiano De André, perché è venuto dalle nostre parti, ha fatto veramente una esibizione straordinaria. Poi Jovanotti, voglio dire, con tutta la sua band, con tutto il suo cordone a far festa, ci ha veramente alleggeriti un po', nonostante questo caldo ancora persiste, è veramente molto molto forte.
0: Sì, caro il mio Giovanni, credo che noi in Italia ci stiamo davvero non proprio abituando, ci stiamo abituando a soffrire, perché soffriamo ogni giorno queste temperature davvero equatoriali, ci fanno male, cioè ti senti male a un certo punto della giornata, non riesci proprio ad andare avanti, no? Dico, con tutti gli integratori che uno può prendere.
1: Sì, però guarda, questa sera, nel momento in cui erano le 8, quindi proprio nel desio, come si suol dire, avvertivo una meraviglia, veramente mi sentivo, come ti posso dire, estasiato, perché ero nel mare, quindi stasera è una delle ultime serate che mi concedo di riposo. Pensa, alle 8 di sera nel mare, con una temperatura caldissima, con mio figlio, con la luna di contorno, fare sacrificio sembra una parola un pochettino dura, è bello anche così, dai. Ci sono in tutte le cose i pro e i contro, però diciamo che questo comfort di caldo e il mare che ci dà questa sorta di panacea ci consente di vivere un pochettino più tranquillamente. Immagini se non ci fosse il mare, noi siamo molto fortunati in questo.
0: È vero, Giovanni, ma noi stasera stiamo cercando di comunicare insieme ai nostri ascoltatori per sapere cosa effettivamente ti fa stare bene, no? Un momento della tua giornata,
1: esatto.
0: Un momento magari che è passato però ti ha fatto stare bene, oppure ci pensi e ti fa stare bene quel momento così bello, e noi stasera vogliamo scavare, no? Nella mente.
1: Guarda, diceva Seneca, mi permetto di fare questa sorta di piccolissimo affondo, che per vivere bene bisogna esorcizzare quella che è la paura del futuro e non pensare al passato, cioè, quindi queste sono, diciamo, una sorta di didascalia del comportamento per poter vivere. Bisogna vivere il presente, punto e basta, non bisogna avere la paura di quello che sarà oppure il timore di quello che è stato. Bisogna vivere tranquillamente, questa è la sola ricetta secondo me condivisibile per poter vivere sereni, il presente senza nessun tipo di pretesa, perché del domani non aver certezza, il passato è passato.
0: Ma signori e signori, ma che massima stasera. Shakira e Burna Boy direttamente dall'Open dei mondiali di calcio che sono già passati.

0: Dai, dai, dai, che ce la fai, dai, che ce la fai. Alberto, comandante, come state? Pronto?
1: Fantasticamente bene. Ma buonasera.
0: Mio caro comandante, ma lì in laguna ci sono le zanzare, ma cos'è che accade? Ci dica, ci racconti. A Jesolo ci va al mare, fa un tuffo, cosa combina, comandante?
1: Ma io vado anche al Lido, veramente, che dove fa poco inizia la mostra del cinema. Quindi si va tutti quanti al Lido, come no, se non ci sono, ci sono le zanzarone, no, le zanzare poche ma cattive, veramente.
0: Senta, comandante, ma ci deve mandare il pass, vogliamo arrivare anche noi lì con Wolf DJ a questa mostra importantissima. Ne parliamo un attimo, cosa accade, cosa accadrà a Venezia?
1: Sì, quest'anno tra poco inizierà, la prossima settimana, l'81esima edizione della mostra del cinema, anzi della mostra dell'arte cinematografica, e quest'anno sul red carpet ci sarò anch'io.
0: Ma grande, perché con tutto il vaporetto, comandante, ci va? No, lo parcheggia? Cosa accade?
1: Sì. No, perché hanno realizzato un docufilm sulle radio libere in Italia e hanno preso anche una piccola radio di
0: Venezia,
1: una radio, titolo storico, una radio vanesca,
0: e diciamolo.
1: Dove in questo momento stanno ascoltando Wolf DJ, tra parentesi.
0: Senta, comandante, noi dobbiamo le dobbiamo presentare la Vanessa Gray di RTL, perché così con Vanessa magari così mandiamo anche il suo pezzo, l'ultimo che ha fatto per quest'estate, va bene?
1: Hai voglia? Ma volentierissimo.
0: Alla grande. Comandante, allora un'estate calda, quella di Venezia, lei che va a Lido, lei che va a Jesolo, insomma, frequentatissima come al solito, aspettiamo questa manifestazione importante dove ci sarà anche lei, e quindi ci mandi qualche diapositiva anche da postare sui social.
1: Manderemo qualche foto sicuramente.
0: Comandante, grazie davvero. Ancora buon divertimento. Ci saluti la città, la laguna, tutto quello che.
1: Un saluto a tutti gli amici e le amiche di Wolf DJ che ci stanno ascoltando adesso.
0: Sempre
1: questa bellissima trasmissione.
0: Grazie, comandante. Abbracci, abbracci alla laguna. Abbracci.
1: Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.
0: Grazie di cuore. Grazie davvero. Sempre. 352. 244-244-2 Wolf DJ, linea diretta con i vostri WhatsApp. Cosa state combinando? Qualcosa che vi fa stare bene? Qualcosa che quando voi ci pensate vi fa stare davvero bene? Fateci sapere tutto questo, così vi mandiamo in diretta, no? Intanto la musica è quella che ci accompagna, quella che ci fa davvero tanta compagnia. Fino a mezzanotte avremo davvero da divertirci insieme. Tante sorprese, questa è una retro spettacolare. Corona!

0: Intramontabile corona, this is the rhythm of the night. Questo è Walt DJ.
1: Qui c'è Walt DJ.
0: In collegamento con Walt DJ, Mr. Giovanni Sacco. Devo dire che comunque, caro Giovanni, caro Giovanni, noi insomma siamo sempre lì sul pezzo, ringraziamo sì. I nostri ascoltatori. Maria Rosa, sì. Ciao Brontolo, ciao Silvia, grande Salvatore, Sonia, buonasera, sì. Buonasera anche a Beppe. Cioè, voglio dire, abbiamo davvero un team incredibile, sempre con quello che diciamo è l'andazzo della serata di Wolf, perché poi ci sono tanti personaggi che, certo. che si sono ormai integrati, no? In maniera proprio buona, importante.
2: Guarda, noi abbiamo le donne del nostro programma che vanno come al solito assolutamente celebrate, quindi un saluto particolare a Silvia.

0: a Maria Rosa, perché sono veramente lo zoccolo duro di questo programma, cioè sono quelle che effettivamente animano e danno la sostanza e soprattutto anche un supporto, come ti posso dire, carbonaro, perché ci danno delle informazioni, noi lo sappiamo, abbiamo anche una sorta di interazione privata carbonara e subliminale. Poi permettimi di salutare sempre Gianluca, che questa sera finalmente mi scrive: hai un audio decente. Dopo tante peripezie forse abbiamo trovato la strada per poterci sentire in maniera assolutamente affidabile.
1: Stavo pensando, caro Giovanni, che ieri era la giornata degli animali, dei cagnolini, sì. Insomma, una giornata importante per questi cuccioletti a quattro zampe che riescono a dare tanto amore anche nelle case, anche se magari tante volte ha fatto la pipì, devo asciugare, insomma, capirai, però con tutte quelle coccole che riesci a farti e tutte quelle attenzioni, magari un attimino, insomma, di sacrificio gli si può dedicare. Che ne pensi?
0: Sì, assolutamente, sono convinto che un complemento importante per la nostra quotidianità è anche il poter vivere in sintonia con gli animali. Io ho un piccolo cagnolino con il quale alcune volte litighiamo spesso, però diciamo che capisco l'importanza che lui ha soprattutto subordinato all'affetto dei miei figli e dei miei ragazzi, quindi la cosa mi sta bene. Però volevo ricordare che oggi probabilmente è la giornata che più ti sta a cuore, se non erro, giusto? Perché mi pare che oggi si festeggi qualcosa di importante.
1: Non ho capito, mi sta a cuore a me la giornata di oggi?
0: No, meglio che ti sta a cuore che da un'altra parte.
1: No, no, però mi sorge un dubbio, perché il Banana Day, caro Giovanni, il Banana Day si celebra ogni anno il 15 aprile, ma adesso se l'hanno, diciamo, ripetuta anche il 27 di agosto, devo chiedere a Carmelo Meo, perché lui oggi ha parlato proprio di questa cosa. Banana Day, insomma, bisogna capire. No, perché bisogna mangiare
0: più. Dipende, cioè, che tipo di banana preferisci, ci sono le banane, capito? C'è la banana africana.
1: Il potassio, hai capito? Quindi,
0: Vabbè, comunque tanti auguri anche a te per la festa della banana, Mari. Non per qualcosa, non per delle facili allusioni, perché giustamente io onestamente è un frutto che prediligo e mi piace consumarlo, solo e semplicemente per una questione prettamente culinaria, e non si intenda altro, perché intendo solo la cucina.
1: Ma bravo, ma fai bene, però dai, no, stavo anche raccontando oggi che ero un attimo al supermercato e credimi, adesso non so se Banana Day o non Banana Day, però ho visto davvero delle signore che erano lì a prendere anche le misure sulle banane che stavano comprando, quindi a questo punto mi sorge davvero un dubbio se il Banana Day deve essere qualcosa di, è una gara, una competizione, ecco, quindi
0: sì, no, ma infatti fai bene a farti venire questo dubbio, perché oggi tutto sommato, con tutta una serie di interpretazioni abbastanza fluide, non sai effettivamente dove si voglia andare a parare, quindi questo è anche vero, però noi ci limitiamo alla cronaca di quello che dice la giornata, dovrebbe essere questo, quindi noi ci prendiamo questa sorta di ben o augurante saluto per questo frutto esotico, e a chi piace la banana, viva la banana.
1: Ma no, ma poi è ricca di carboidrati semplici, ideale, esatto, per uno spuntino prima, esatto, dopo l'attività fisica, contiene grandi quantità di potassio e magnesio, utili per la salute del cuore e la funzione muscolare. Cioè, la funzione, bravissimo, muscolare è importante, caro Giovanni.
0: Ma tu, quindi, hai mai assaggiato un frappè alla banana?
1: Ma infatti, barman, per favore, a parte la serenata, dai, un bel frappè alla banana, non se ne parla più. Fammi salutare anche il mio amico che è un grande Anny da Bari. Ciao Max, per favore mi puoi salutare Marco DJ, che oggi festeggia il compleanno per i suoi 61 anni, grazie da Anny. Salutiamo Anny da Bari, grande editore. Ciao Anny, ti vogliamo bene. Una bella serenata in Barese. Serena Brancale con l'amoroso. C'è Serena.

0: La Brancale, l'amoroso, questa versione di... Ciao amore! Ciao! Sì, ciao!
1: Io non so cosa cercare.
0: Ma neanche io!
1: Purtroppo devo lavorare.
0: Anch'io devo lavorare.
1: Arrivano i pompieri.
0: Andiamo, a proposito di pompieri, andiamo a Diamante, da Sua Maestà, il peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, pronto?
2: Ciao a tutti, popolo piccante, come state?
0: Beh, noi siamo davvero onorati, come sempre, di averti qui a Wow DJ per anticipare quella che sarà la grande festa del peperoncino a Diamante Cosenza, dal 9 al 13 settembre, una festa ormai internazionale, Gianni.
2: Beh sì, e questi 34 anni di successi ininterrotti, anzi direi in crescita, lo stanno a testimoniare. L'affluenza è sempre crescente, addirittura ormai noi non facciamo più neanche la pubblicità, perché va da sé, c'è un passaparola, oserei dire mondiale, abbiamo veramente delle persone, degli eventi e delle situazioni che ci pubblicizzano senza volerlo, perché facciamo tante di quelle iniziative durante l'anno che portano poi a confluire ogni energia, ogni persona, ogni momento di festa a Diamante la seconda settimana di settembre.
0: Gianni, ma quali sono le iniziative di quest'anno, le sorprese di quest'anno a Diamante per la festa del peperoncino dal 9 al 13? Avremo una madame, avremo insomma la figura, no, femminile come ogni anno,
2: certo.
0: Ci sarà la gara del peperoncino, quindi si mangerà tutti sti peperoncini, avremo un nuovo campione, cosa accadrà?
2: Beh, guarda, io non vorrei svelare troppe cose, perché il bello è che la gente venga e si goda tutto, però qualcosa bisogna dirla, e per esempio la madrina di quest'anno non posso tenerla segreta.
0: Dai,
2: perché...
0: dai, anteprima Wall DJ, la madrina del peperoncino è, 2026.
2: È talmente bella, è talmente famosa che è già su tutti. Come faccio a... Lo devo dire.
0: Dai, gioia, anteprima.
2: Sì, che
0: anteprima?
2: È la mia 34esima moglie, quindi lo devo dire, Vabbè, ma tu pensi che mio nonno, vedi come la tiro lunga, mio nonno Montezuma ha avuto 736 mogli.
0: Benedica.
2: Io sto ancora a 36, capisci? Ma però io sono giovane e la festa continua. Allora, va bene. Popolo piccante, la madrina di quest'anno, nonché la regina piccante 2026, sarà Elisa Isoardi.
0: Wow, fantastico Joe, cioè sarà veramente un'apertura e chiusura del festival, e comunque la vedremo poi in giro, no? Anche sul palco a premiare, ed è una presenza,
2: esatto,
0: davvero molto importante. Beh, gara di peperoncino, manifestazioni.
2: Allora, Elisa aprirà il festival insieme a me, col taglio e con, diciamo, la peperoncinizzazione, il taglio del nastro, poi il taglio della torta e la peperoncinizzazione finale, per chiudere poi domenica, cioè sabato e domenica, con, sai che adesso le gare dei mangiatori di peperoncino sono diventate due, perché c'è quella classica sabato come sempre, dove i concorrenti mangiano il nostro peperoncino calabrese, il diavolicchio Diamante.
0: Certo.
2: E l'attuale campione Carmelo Francavilla di Mesagna, in provincia di Foggia, l'anno scorso ha battuto tutti i record mangiando, ingurgitando, stracannando 1 chilo 127 grammi di peperoncino fresco.
0: Dio mio, che coraggio.
2: In mezz'ora.
0: Che coraggio, Gio. Dai,
2: il giorno dopo
0: che è successo?
2: Ci sarà la gara dei mangiatori super hot, che vengono da tutta Europa, sono 10, c'è la gara internazionale, e quindi facciamo questo doppio appuntamento col piccante, e c'è grande attesa perché gli sfidanti sono tanti. La cintura Diamante, si chiama così, il premio è molto ambito, E quindi insomma, venite perché ne vedremo davvero delle belle. Venite, venite, venite.
0: Festa del peperoncino a Diamante, una festa internazionale dal 9 al 13 settembre. Abbiamo parlato di tutto questo in anteprima con Sua Maestà il Peperoncino, il re del peperoncino, Gianni Pellegrino. Ciao Gianni, grazie davvero.
2: Ciao a tutti, ciao Popolo Piccante, vi aspetto a Diamante, numerosi, ciao!
0: Popolo Piccante, vi aspettiamo tutti a Diamante per la festa del peperoncino. Ma che bello avere Gianni Pellegrino, che poi tra le altre cose ha anche partecipato a vari film di Pieraccioni. Ricordate il fruttivendolo, quello con la rima, il giardiniere, paroliere? Beh, era Gianni Pellegrino. Oggi Sua Maestà il Peperoncino! Oggi addirittura dal Canada mi hanno scritto: e dai, mandami qualche peperoncino. Beh, lo passo a Gianni. Arrivano gli Another.

0: 54 Ultra, Talk to You, e ci sono stati anche, caro Joe, oggi pomeriggio i sorteggi della Champion, no? Sono usciti. Il Como credo che abbia beccato il Paris Saint-Germain.
1: Sì, mi pare che sia il sorteggio assolutamente affascinante. Bisogna comunque fare i complimenti a questa squadra che ha tolto noi, che noi siamo juventini, lo possiamo dire ormai, è un problema in tutta fiducia, però diciamo che fa piacere perché ci saranno delle sfide, quindi quando c'è una squadra che gioca e si merita il posto tuo, proprio come si dice così, vanno fatti i complimenti.
0: Ma
1: sì,
0: ci mancherebbe, dai, competizione sempre affascinante, ma tra una cosa e l'altra, insomma, campionati, tutto quello che sta accadendo, mercato, tra una cosa e l'altra, insomma, notizie, vabbè, poco positive, attacca lui e non attacca lui, speriamo che non ci attacchi nessuno, comunque ci sono delle notizie curiose, no, nel web che girano, caro Gio.
1: Sì, assolutamente, mi ha colpito questa notizia, e te la dico subito. Si tratta di un signore che ogni pomeriggio in piazza a Roma balla con un allieva di 80 anni, e la storia praticamente di Pasquale, un maestro che è diventato virale, lo potete vedere perfettamente anche sui social. Si danno di fatti appuntamento ogni pomeriggio a Piazza Testaccio dalle 17.30 alle 19.30 per ballare insieme. Si chiamano Pasquale del... lui ha 70 anni, lei ne ha 80. Sono l'allievo e praticamente l'allieva e il maestro, e da 15 anni condividono la stessa passione per il ballo, e da 2 anni che ballano in strada, racconta il maestro Pasquale. Prima ci vedevamo al Parco della Resistenza, poi ci siamo spostati in Piazza Testaccio. Un giorno un signore ci ha chiesto il permesso di fare un video e caricarlo sui social, da lì chiaramente l'esperienza è diventata virale. Vi dico di vederli perché sono effettivamente belli. Quando tu dici, ecco, qual è la cosa che ci fa star bene? La vita, anche questo senso di sentirsi sempre comunque accompagnati dalla gioventù, indipendentemente dagli anni, 70, tanti quelli che siano. Ecco, questo è un inno alla vita che mi andava comunque di raccontare, di farvi sapere, di rendervi partecipi. Andate a vederli perché veramente a Roma questo signore Pasquale con una allieva di 80 anni si divertono e ballano per la sera.
0: Bravo Pasquale, facciamo un applauso a Pasquale che ci dà veramente una grande dimostrazione di quanto è importante vivere la quotidianità e cercare di farlo bene, perché se poi uno si mantiene un po', si tiene in allenamento, che poi basta poco, no? Anche quei 10 minuti che si vedono su TikTok con i vari istruttori che dicono allora fate questo esercizio per 2 minuti, 2 minuti così, 2 minuti colì, sono 10-15 minuti comunque di sacrificio che fa bene, fanno bene al corpo, ti aiutano nei movimenti, e lasci stare gli antinfiammatori che sono quelli che ti distruggono. Questa è la verità.
1: Guarda, difatti l'altra volta quando ho visto un video di Memory Migi, Mario, che tu qualcosa l'avrai anche vista, perché un signore di 88 anni, un grande artista italiano, che secondo me ha la verve e la vitalità di un quarantenne.
0: Ma Memore Migi, lui... stai parlando di Topo Gigio, giusto?
1: Sì. Incredibile, vattene a vedere, perché lui, sai che cosa fa? Praticamente pubblica un video nel quale dice: secondo voi è possibile che un signore di 88 anni da questo scoglio salti e va nel mare?
0: Sì, è vero, sì.
1: E lo fa, e giustamente fa come dici tu, si dedica quotidianamente ad alcuni esercizi, si prepara, fa delle lunghe passeggiate, e quindi per essere un pochettino così ansando con il pensiero che dicevi tu, bisogna fare una sorta di riordino anche della salute attraverso dei piccolissimi esercizi, e questo è il principio per poter ballare 80 anni, per poter cantare 80 anni, per poter star meglio, altrimenti è probabile che poi qualcuno, qualche acciacco, se queste cose non si fanno, potrebbe anche subirlo.
0: E infatti c'è anche un mio cugino che è un grande fan di Memore Migi e si chiama Mano Lesta, non so se lo conosci, è uno davvero in gamba. Viaggiamo per il mondo. Che ridi? Arriva Caro G e Manu, ciao, viaggiamo per il mondo.

0: casa, tengomi casa, la tengo anche alle Canarie, vero Sonia? Ciao, pronto!
1: Ciao Max, ciao, buonasera a tutti e tanti saluti dalle Canarie, esattamente da Tenerife.
0: Ma che bello sapere che ci ascoltano anche da quelle parti, ringraziamo anche le nostre partner, i nostri partner radiofonici, grazie davvero. Allora Sonia, ben trovata a Wolf, una grande sorpresa, le Canarie.
1: Grazie.
0: Bel tempo, sempre lì, insomma, ma tu scrivi, tu sei una scrittrice, vero?
1: Sì, io ho iniziato da pochi mesi a scrivere, è un sogno che porto avanti da molto tempo e sto riuscendo a realizzarlo. Ho scritto il libro è completato, lo sto correggendo e presto lo pubblicherò, spero molto presto, sto finendo la correzione.
0: Ricordiamo il tuo nome, no? Sonia?
1: Sonia La Porta.
0: Sonia La Porta. Senti Sonia, sì. questo libro che stai scrivendo, di cosa parla? Cos'è che tratta?
1: Allora, è un thriller psicologico. Parla di una storia accaduta a me personalmente, però non è un'autobiografia, è un ho preso spunto da una cosa che mi è successa, che mi ha cambiato la vita, e ho buttato giù un thriller psicologico mozzafiato abbastanza.
0: Beh, bello.
1: Ho dato giù di fantasia.
0: Quindi tutto,
1: per non andare troppo sul personale.
0: Tutto da leggere. Ti sarà impegnato. Quanto tempo ci hai messo per scrivere questo libro?
1: Allora, io ho iniziato a buttare giù le prime idee a febbraio, improvvisamente, così da un attimo all'altro ho detto che è arrivato il momento di farlo. Poi mi sono messa a scrivere tutto d'un fiato. E ho finito abbastanza presto di scriverlo. Diciamo che in un mese l'ho scritto. La cosa lunga è la correzione. Quella è la cosa che mi sta facendo perdere tempo, perché è abbastanza difficile, almeno essendo il mio primo libro, portare avanti la correzione. Poi comunque questi due mesi estivi, diciamo, sono stata un po'... Ho lavorato molto poco, quindi adesso riprendo in pugno la mia penna e vado avanti con la correzione.
0: Senti, mi scrivo...
1: E spero di pubblicarlo molto presto.
0: Mi scrive proprio adesso l'editore di CS Radio Canarie, che è anche il titolare del... è proprio responsabile, è presidente, insomma, di Canarie News, giornale delle Isole Canarie, che ti invita proprio a contattarlo. Ti passo il numero, perché la settimana prossima ti fanno uscire proprio un'intervista in radio e anche sull'articolo di Canarie News, va bene?
1: Wow, grazie mille, fantastico.
0: È un regalo al volo proprio, che è arrivato dalle Isole Canarie.
1: Sì, meraviglioso, grazie quindi, Max, grazie.
0: Tu che chiami dalle Canarie e mi scrive anche il Canarie News, cioè pensa tu la velocità ormai della radio.
1: Spettacolare, fantastico.
0: Senti, allora, ricordiamo il titolo del tuo libro?
1: Il volto nella penombra.
0: Il volto nella penombra. Sonia, sì. Dai, allora tutti a prendere sto libro, Sonia, poi andremo a leggere, pubblicare questo articolo che ti faranno su Canarie News. Noi ti ringraziamo per essere stata qui a Wall DJ e insomma
1: grazie
0: in
1: a
0: bocca
1: te,
0: al
1: Max,
0: lupo.
1: E grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Sonia, grazie, buon
1: un
0: estate.
1: Bacione, un abbraccio, grazie.
0: A te, grazie.
1: Ciao, buona serata a tutti, ciao.
0: La musica, tutto dal vivo con Wolf, arriva anche Madame, mamma.

0: Wolf DJ sei tu.
1: 352-244-2442 Wolf DJ sei sempre tu, come prima, sei tu. Poi c'è l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco, pronto.
2: Caro Max, io questa sera mi congedo con un po' di anticipo perché capirai che vado a fare
1: scappare.
2: Le ultime missioni,
1: le missioni spirituali,
2: per dare un pochettino di gioia e di soddisfazione,
1: il frate cappuccino fa,
2: perché sono assolutamente le più importanti, le più mirabili e meravigliose.
1: Stai tranquillo,
2: ci sentiamo come al solito giovedì prossimo.
1: Va bene.
2: Auguro a tutti gli amici di Wolf DJ un meraviglioso soggiorno ancora per la prossima ora.
1: Soggiorno,
2: qui su tutte queste splendide radio nazionali ed internazionali.
1: Grazie.
2: Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è al giovedì prossimo, fatto tipo gli speaker delle radio quando si trasmettevano le partite di
1: grande
2: calcio.
1: Grande
2: a giovedì
1: Gio.
2: Prossimo.
1: Grazie Giovanni, grazie davvero come sempre. Allora, ma sì, Silvia, il suo My Day questa settimana che fine ha fatto? Vediamo un po' se ha tirato fuori qualcosa. Un My Day giovedì, pilastri scientifici del fascino maschile. Boh, vediamo di cosa si tratta perché non ne ho la minima idea. Silvia Dini, dove sei? Pronto? Silvia?
3: Hello. Oh My Day, ragazzi.
1: Dimmi.
3: Stasera mi rivolgo soprattutto ai single, quelli che stanno cercando l'anima gemella.
1: Dai.
3: Secondo Scott Galloway, che è un famoso docente di marketing all'Università di New York, il fascino maschile non è un mistero, ma si basa su tre pilastri scientifici che si possono coltivare e che fanno letteralmente impazzire le donne, specialmente quelle più mature.
4: Ma sì. Sarà Silvia.
1: Pronto.
4: Ma sentiamo un po', secondo questo professorone, quali sarebbero questi pilastri? Gli addominali a tartaruga e il conto in banca?
3: Ma no, tutt'altro. Primo punto, la stabilità e lo sguardo orientato al futuro. Pare che prima dei soldi, quello che attira in un uomo è la vita in ordine, ovviamente un lavoro stabile, ma anche un carattere sereno e una dose di leggerezza nell'affrontare la vita. Non il caos di uno studente fuori sede, è un po' di leggerezza.
4: Se prima ero confuso, figuriamoci adesso. Mi pare strano che il conto in banca non conti, ma andiamo avanti. Il secondo punto?
3: Il secondo punto? Falla ridere sempre, anche durante una cena dove tutto va storto, in un ristorante disastroso. L'intelligenza e l'umorismo e l'autorità.

0: Quando nessuno ti guarda, questo fa capire a una donna o a una persona interessata a te come la tratterai nei momenti difficili.
1: Sì, vabbè, tutto molto bello, Silvia, ma questo professore di New York non ha descritto la qualità più importante. L'uomo deve saper giocare a carte, perché su via lo scopone scientifico certo. È essenziale. E come dico io, poco scientifico e tanto scopone.
0: Chi lo sa, magari hai ragione tu. Ciao Elfini.
2: Oh my day, ringraziamo Silvia Dini e Super Brontolone. Grazie ragazzi, Walt DJ, l'energia che ci piace. Whoa, whoa.

Un po' di tempo fa questa canzone in diretta con Wolf DJ, in diretta, ho detto, Stefano Cristiano, in diretta siamo, oh, con la rima pure. Mi dai per favore un nominativo di una gelateria famosa? Ma per favore, ma tu non ti preoccupare, vai a Pizzo Calabro. Dico, vabbè, puoi andare anche a Iacurso se vuoi. Comunque, scegli una gelateria, sono tutte buone, tranquillo. Anche, sì, sei in Calabria, ho capito. Oh, vai tranquillo, sì, vai tranquillo. Un gelato da portare a casa a questo, ma no, mangialo lì, che porti a casa. A proposito di feste, ecco, mi hanno segnalato questa festa. No, ve la segnalo anch'io questa festa, però non la leggo bene. Boh. Vediamo un po' se riesco a ingrandire qualcosa. Ah, ok. Allora siamo.

questo Selva di, Trissino, Selva di Trissino, perché non può essere Trissino, credo di no. Vicenza, 29, 30, 31 agosto, 4, 5, 6 settembre, solo a cena c'è la festa dello gnocco. Bravo, bravi e bravo lo gnocco che arriverà lì. Sei sughi importanti, con sei sughi, mamma mia. Apertura mostra mercato, apertura stand gastronomici, musica dal vivo, spiriti libri, cioè andate veramente a vedere sta storia qui su, cercate festa dello gnocco, che è una bella festa. Magari tra una gnoccata e l'altra ecco, chi mi diceva prima sono single, cosa devo fare? Vai alla festa dello gnocco. Cioè mica così, capito? C'è una festa importante. Sì, uno può andare e non se ne parla più. Allora, una bella poesia, ecco, diventiamo romantici all'improvviso. Quanto è importante essere importanti per qualcuno? Perché essere importanti per qualcuno non significa essere al centro della sua vita. Significa sapere che anche mentre la sua vita continua, da qualche parte nei suoi pensieri esiste ancora un luogo che porta il suo nome. Ma che carino! A un passo, ma a un passo proprio da te. Accade anche questo, Wolf DJ.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Il richiamo della musica, eccolo, perché vi diamo e vi regaliamo anche le 5 canzoni più shazammate della settimana. Alla numero 5 c'è Ariana Grande con Hey Dad, I'm Mad, You Love Me. In quarta Teddy Swims, Mr. Now It All. In terza Bruno Mars e Joe Smith. In seconda Taylor Swift, I Knew I Knew You. E in prima posizione un pezzo che abbiamo anche ascoltato prima qui a Wolf, Shakira e Burna Boy con Die Die, che tiene botta perché comunque è un pezzo sempre carino, molto bello. E poi alla fine della fiera, insomma, stiamo aspettando anche le novità di settembre. Ci stiamo un po' saturando con tutto quello che è stato il suono dell'estate, no? Non dico che si fa difficoltà. Allora, gli addetti ai lavori fanno un po' di difficoltà per fare ancora le chart, perché si aspettano le novità ormai imminenti. Invece, sai, ci sono quelli un po' più distratti che comunque un pezzo magari di gennaio dice: oh, che bella sta canzone. In effetti, a proposito, ecco, sì. Allora, ci provo comunque anche a soddisfare i vostri desideri musicali, no? Perché abbiamo parlato di momenti dove state bene, un momento che ti fa star bene. Qual è quel momento che vi fa star bene? E voi, insomma, potete anche così dirci la vostra al 352-244-2442. Quando è che state bene? Quando è stato un momento che effettivamente siete stati benissimo? Raccontatecelo qui in diretta. Allora, le 23:10 di questo 27 agosto, oh, io non ci penso, cioè proprio inizia la scuola dei bimbi, io, no, solo dei bimbi, inizia proprio la scuola anche per i prof, perché non è che a sto punto inizia un po' per tutti l'11 di settembre. Ma come mai? Cioè, invece di posticipare quest'anno che fa un caldo bestiale, cioè, ma cosa ne sapevano loro che ancora faceva sto caldo? Effettivamente avete ragione, insomma, bisogna essere realisti, insomma, non può sapere uno cosa può accadere da un momento all'altro. Voi nel frattempo rimanete con noi, con Wild DJ. Abbiamo ancora da scoprire cosa hanno combinato praticamente con l'ultimo viaggio i nostri DJ on the road. Incontreranno in questo viaggio, che è l'ultimo che faranno, proprio che ci hanno regalato durante l'estate, incontreranno nel loro viaggio nel tempo Lorenzo il Magnifico. Cioè, quindi avremo davvero da scoprire. Poi ci sono i libri anche da leggere, come no, i libri ci interessano, come anche quello di Sonia, del quale ci parlava proprio prima, dalle Isole Canarie. Voi rimanete con noi, i vostri WhatsApp 352 244

0: Michael Jaco Jackson, Justin Timberlake, Love Never Feels So Good. Qui è Wild DJ, tutto in diretta con Max Martinelli. Sono io, Max Martinelli, sono io, Wild.
1: Lo senti?
0: Lo sento.
1: Ehi, sto parlando con
0: che
1: te.
0: Ne so, lo io senti? Ti sento.
1: È Wolf DJ. Bene. Live sulle Wolf Radio il giovedì sera. Non perderlo.

sandwiches, Jules Bark's life.

Mr. Mario Biondi e Wolf Smooth Operator. Originale era di Sade Adu. Parlo con quelli più affezionati al mondo della musica, quella che è stata, quella che comunque sarà e non tramonterà mai. Quindi magari volete, desiderate ascoltare un pezzo del genere con la voce di Sade Adu, scrivete Sade, ecco, magari sui vari motori di ricerca, poi Smooth Operator e poi insomma ditemi un po' quale preferite. Ecco, questa è una versione di Mario Biondi. Oh, viaggiava con 3 missili da guerra, questo, nascosti nel furgone. Cioè, 3 missili da guerra, ma ci pensate? Cioè, ma ti immagini mai che uno su un furgone possa portare mai 3 missili da guerra nascosti proprio in questo furgone, che dopo un controllo di routine, beh, sono iniziati i guai per un cittadino francese 46enne che è stato fermato al porto di Bari. Perché trasportava proprio 3 missili, ma io dico, ormai veramente un mondo incredibile, un mondo che io alcune volte faccio davvero difficoltà a riconoscere questo mondo, ma non so voi. Comunque, da una notizia così insomma eclatante, che poi se ne sentono tante ogni giorno, no? Sembra un bollettino di guerra continuo. È davvero una roba che non si può sentire ogni giorno. Infatti io evito proprio di seguire i telegiornali, ma poi all'ora di pranzo ti va tutto di traverso, cioè non è possibile. Oppure la cena, la sera. No, dai, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, non solo cronache e notizie brutte o notizie, ma magari facciamone uno curioso, no? Oh, ad esempio ci sono i vari TG nelle altre nazioni, oppure le previsioni del tempo con lei tutta aggiustata, no? Oppure un lui, facciamo insomma una volta un lei, un lui, poi ognuno sceglie. Cioè, no, mercoledì lo guardo su quel canale, la previsione del tempo, perché comunque la fa quell'uomo, l'uomo Tarzan, ad esempio vestito da Tarzan. Domani può essere anche un'idea. Comunque parliamo sempre d'amore, perché ci piace parlare d'amore a Wall DJ, diventiamo sempre romantici, siamo carini. Si parla d'estate, l'estate. A proposito, no, però per mettere sta canzone, cioè per leggere questa poesia, questo pensiero, ci vuole una canzone, no? Una canzone, diciamo, diceva, vabbè, ma sei tu quello che comandi lì tra una cosa e l'altra. E lo so, ma poi ci sono quei momenti dove tu lavori in diretta e allora accade anche questo. Allora, beh, c'è questa poesia bella che praticamente dice così: ti amo come il mare ama la luna. Ti amo come il mare ama la luna, come il vento accarezza la sera, come il sole lento tramonta lasciando nel cielo una promessa. In quest'estate che profuma di noi, ogni tramonto ha il suo sorriso, ogni stella sembra brillare per illuminare il nostro paradiso. Vorrei fermare il tempo quando sei stretta tra le mie braccia e vivere mille estati ancora con il tuo cuore accanto al mio. Perché non è il sole a rendere calda quest'estate, né il mare a renderla speciale. Sei tu, amore mio, la stagione più bella della mia vita. Ah, l'estate, l'amore, gli amori estivi che poi devono continuare assolutamente. Ce lo ricorda anche Jovanotti.

0: Ma che caldo, ma che caldo fa! In effetti fa un caldo bestiale, c'è poco da fare. Ah, cari amici della Sardegna, ciao Francesco, grazie, grazie per i tuoi cari saluti. Arrivano anche altri saluti? Esattamente. Al 352-244-2442, che sto cercando anche, che poi non è difficile. 352-244-2442, carino, no? Allora, Roberta, mia sorella, ti ha mandato un messaggio mia sorella. Ciao sorella! Caro Walt DJ, sono un'affezionata da Genova, cosa mi fa star bene? Cose goduriose. Tipo passeggiare in riva al mare leccando un bel gelato. Al cioccolato. Ah, che bello. Oppure fare shopping, ma solo se la carta di credito è quella di mio marito. Hai capito questo? Carino, troppo carino. Bella davvero. 3, 3, 5, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2. Ah, sì, ho la poesia prima, vabbè, io mi sono impegnato, però insomma non vi racconto la mia giornata, eh? Non è che intensamente, sempre, sempre operativo il Martinelli. Allora, vediamo un po', c'è qualche messaggino che arriva al nostro numerino magico di WhatsApp. Sentiamo un po', Maria Rosa, cos'è che gli fa, cos'è che ti fa stare bene?
1: Ciao, oh, Max, ciao. Sono Maria Rosa.
0: Ciao.
1: Ma
0: dove sei?
1: Un pensiero, un ricordo che mi fa star bene.
0: Cos'è?
1: Ma risale a 7 anni fa.
0: Ma davvero?
1: La prima volta ho incontrato.
0: L'hai incontrato?
1: World DJ.
0: Ah, che
1: ho
0: bello.
1: Ho ascoltato la vostra trasmissione e da lì non me ne sono più andata.
0: Ma che bello.
1: Ciao,
0: ciao Maria Rosa, davvero grazie, davvero grazie. Ecco l'affetto, ecco l'amore per la radio, per gli speaker, per la famiglia.

0: Mufasa Hypeman con Weekend Wall DJ. È il momento di leggere con gli amici di 2 minuti un libro all'AUM. Il Group presenta Da Leggere a Wall DJ.
1: Da leggere.
2: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
3: Da leggere.
4: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire. Chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: Questo è Wolf DJ con Max Martinelli.
0: Wolf DJ con Max Martinelli, e tra poco vi informeremo anche sulla Radio Airplay Chart. E

saluti. Ciao Max, dice il nostro caro Francesco della Sardegna, dice per favore puoi fare gli auguri a Valeria. Ciao Valeria, grande ascoltatrice di Wall DJ in provincia di Oristano. Ciao Valeria e grazie per essere dei nostri. Vi ricordo anche il numero che Wolf DJ vi riserva anche per i vostri vocali: 352 244 2442. E a questo punto vi leggo anche le prime 5 in classifica per Radio Airplay. Quindi in quinta posizione questa settimana tengono davvero botta, perché lo hanno fatto tutta l'estate, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento. In quarta Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. In terza Merck & Cremont, La Brancale dei Colors, Partenope. In seconda Madonna e Dance Eteria. E in prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare qualcosa come un qualcosa di frizzante, un qualcosa che possa così essere ancora più sprintoso, perché l'amore è così, l'amore deve essere gassato. E quindi agitiamola insieme, questa Coca-Cola.

0: il giovedì sera in diretta.
1: In diretta con Max Martinelli ogni giovedì, come abbiamo fatto tutta l'estate, faremo anche durante tutto l'autunno, anche l'inverno, e insomma finché saremo insomma operativi saremo sempre qui con voi su questa fantastica, eccezionale, inimitabile radio che suona sempre, risuona ogni giorno e vi fa tanta compagnia. Stavo leggendo anche le previsioni meteo e quando vedo meteo Piemonte allerta gialla per temporali, io guardi, allora, signore guardi, io vengo, prendo il treno e mi sto, cioè vengo da te perché insomma sei zone coinvolte per allerta gialla. Fatemi anch'io, voglio essere allertato giallo perché ho bisogno proprio di un po' di acqua fresca. È una roba che non si può più sopportare. Veramente stiamo soffrendo questo caldo bestiale qui al sud. È una roba che non si può proprio raccontare. E comunque pensate, dovrebbe essere una delle ultime stagioni più fresche questa. Cioè, pensate il futuro, cosa ci conserva, cosa veramente dobbiamo aspettarci da questo futuro. Intanto comunque io mi devo collegare perché devo farlo, altrimenti insomma i DJ on the road ci mettono sempre tanto impegno andare in giro. Allora, spasso nel tempo con i DJ on the road, credo che sia il protagonista Lorenzo il Magnifico. Sentiamo un po'. Dove andiamo nel tempo? On the space. Nello spazio tempo. Oh, dove siete, ragazzi?
2: It's Taylor e i centurioni di Cinecittà mi sembrano spariti.
3: Sì, guarda dove siamo finiti.
1: Maurillo!
3: Questo non è un set, ragazzi. Oh. Quelli sono cipressi veri e quella è una villa pazzesca.
4: Chi ne siamo, ragazzi? Chi ha impostato la data temporale?
1: Ma dove siete andati a finire?
2: Io.
4: E chi ha pigiato?
1: Silvia.
4: Il nostro pulsante spazio temporale? Scommetto sempre te, cara Silvia.
1: Anche...
2: Sì.
4: Adesso mi torna. Secondo il nostro Google,
1: dove siete, ragazzi?
4: Siamo finiti nei giardini della tenuta di Lorenzo il Magnifico.
1: Mamma
4: a Firenze.
2: Mi sa che tra qualche istante lo conosceremo.
1: Lorenzo,
2: si sta
1: il Magnifico.
2: Avvicinando un tipo ben vestito.
1: È lui o non è lui? Ma certo che lui. Sentiamolo con la moto o col cavallo.
2: Eccelso, signore, è così magnifico.
1: Chiamatelo
5: Felice
1: Lorenzo.
5: Giorno a voi. Ditemi, dolce donzella,
1: dolce
5: chi donzella. Siete?
1: Che bello.
2: Siamo. Ah, sì, menestrelli.
1: Già.
5: Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Se la beltà di questa donzella infiamma i cuori, la vostra compagnia ne rasserena l'animo. Oh.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ma come parla bene questo?
2: La sua magnificenza? Beh, noi siamo. Dunque, siamo menestrelli del futuro. Sì, siamo menestrelli del futuro e portiamo un'arte mai sentita prima.
3: Oh, sì! È la musica che fa muovere il cuore e le gambe. Aspetta che provo. Un, due. Ci lasci, dai, per favore, ci lasci suonare alla vostra festa. E non ve ne pentirete.
0: Ma che festa? Ah, perché
3: parola
0: siete meno strelli.
3: Babbo Natale.
0: Ma quale Babbo Natale? Scusa.
4: Musica del futuro? E sia, stasera si celebra la bellezza. Mostratemi di che cosa è capace la vostra arte. Prima però datevi una sistemata. Toglietevi cotesti abiti luminescenti e vestitevi con abiti più adatti ad una festa.
1: Andiamo Firenze, le mani al cielo per il Magnifico.
0: Lorenzo il Magnifico.
1: La canzone di Baco
0: in discoteca. Ma non ci posso credere, ma di quei tempi.
5: Camillo, guardate là, vicino alla fontana. Ma quello che balla con la brocca di vino in mano.
2: No, non ci posso credere. Maestro Leonardo da Vinci.
0: Anche lui.
2: La nostra vecchia conoscenza.
1: Ma sì, è proprio il maestro. Speriamo che non sia arrabbiato, visto che l'abbiamo praticamente abbandonato.
6: Miei cari amici ingegnosi, ma allora il vostro mezzo è davvero un prodigio del futuro. Venite qui, abbracciatemi.
7: Stregoneria! Stanno ammaliando il maestro e il Magnifico. Guardie!
0: Prendeteli, catturateli.
7: Anzi, quattro profanatori col carro.
3: Raga,
7: celeste.
3: L'atmosfera si è scaldata troppo.
0: Andiamo, dai.
3: Dobbiamo scappare.
0: Ciao.
3: Qui dentro andiamo.
0: Ciao, ragazzi.
3: Dai, ciao Leonardo. Wolf DJ.

0: Si las puertas se abren. A Walt DJ.
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
0: Oh, Walt DJ, siamo noi, quelli di Wolf. Sentiamo i vostri messaggi ancora che arrivano al 352-244-2442. Cosa è che vi fa star bene? Ma cosa vi fa star bene? Pronto?
2: Ciao Max, se ti devo dire un momento che mi fa stare bene.
0: Quale?
2: Sicuramente quando sono nel mio studio a fare la mia musica.
0: Vai.
2: E a fare le mie cose.
0: Bravo.
2: Ma in questo periodo, dato che sono diventato babbo da qualche
0: auguri!
2: Mese, il momento più bello è quando torno a casa dopo lavoro e vedo la mia bambina che mi guarda e sorride. Quello è sicuramente il momento
0: che
2: più bello.
0: Che bello, che bello, che bello. Dai, auguri papo. Papi. Oh, ma cos'è sta canzone? La terza palla col tirami su. Cosa? Tirami su? Tirami su la banana. Ma quale banana, per favore? Sì.

Fatti sempre bella per te, ma sempre bella, soprattutto per te, poi per gli altri. Ecco che è importante, che insomma, curarsi. Bellissimo top, tirami, ma per favore, dai, grazie, grazie dei vostri messaggi. 352-244-2442, Wolf DJ. Beh, stasera vi ho chiesto qual è quel momento che vi fa star bene, ecco. Bello quello del bimbo, mi è piaciuto molto perché devo dire la verità. È stato molto, molto bravo quel papà, cioè sincero, ecco, guardare negli occhi il mio bimbo appena nato e magari addormentarlo, cercare di non farlo proprio urlare di notte, è una roba che ti fa sentire ancora più papi, è importante, è lì che cambia un po' la vita. Poesia della notte, vediamo un po' cos'è che esce fuori, perché la nostra chat a questo punto beh, viene fuori con i pensieri, no? La notte che comunque scende piano come una carezza sul mondo e spegne una ad una le voci del giorno. Restano le stelle, piccole luci nel cielo a ricordarci che anche il buio può custodire un desiderio. Nel silenzio della notte il cuore parla più forte. Racconta ciò che nascondiamo, i sogni, le paure, le persone che ci mancano. E mentre la luna veglia, sui tetti addormentati, io affido al vento un pensiero per chi è lontano da me, che possa arrivare a attraversare il buio e diventare un abbraccio prima dell'alba. Mamma mia. Ma che bellezza, ragazzi, che bellezza. Andiamo, dai, andiamo, che bisogna chiudere qui il locale di Wolf. Andiamo romantici fino alla fine. Oh, ci sentiamo la prossima settimana con Wolf DJ. Io vi aspetto a www.wolfdj.online. Buonanotte da Wolf, ci sentiamo presto. Mi raccomando, sempre qui, il giovedì.

Bentrovati amici della radio, Silvio Coppola vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento con Midnight Lounge, il programma dove passa tutta la buona musica del mondo di ogni tempo e di ogni latitudine. Stasera poche chiacchiere e tanta musica, la migliore, distillata senza trucchi. Seguitemi e poi mi direte, si parte. Breaking Away è un album di Al Jarreau del 1981, premiato con 2 Grammy Award come Best Pop Vocal Performance maschile e Best Jazz Vocal Performance, sempre maschile ovviamente. Furono 3 i singoli tratti da questo album, il primo dei quali fu Willing This Love Together, che apre questa sera la scaletta di Midnight Lounge. Al Jarreau.

0: Le Spice Girls, girl band arcifamosa nella seconda metà degli anni 90, ha prodotto a mio parere qualcosa di interessante che valica gli anni. Non ho mai amato le Spice Girls, per la verità, ma per onestà va detto che le ragazze scrivevano da sé i propri pezzi e non erano un prodotto precostituito come molti hanno sempre sostenuto. Too Much è un pezzo estratto dal loro secondo album Spice World e numero uno in Gran Bretagna, inserito nella colonna sonora del loro film. Questo gli valse una nomination ai Razzie Award, premio.
1: È mezzanotte e 13 minuti.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.